Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

farbenfroh, funkelnagelneu.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino. Piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico, Giancarlo Barbadoro, diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti ugualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti.

disponibile anche in ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e

nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero fortemente criptozoologico: perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora, cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Exe. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale

0: animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Maurice Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede, e a dimostrazione di questo anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominando Siddhartha Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città. Dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come EpiCow per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. EpiCow è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio. Per esempio, è disponibile gratuitamente sul sito web di EpiCow e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.epicow.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto: se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e la Thailandia. E poi ancora, per l'Italia ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa, offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria, oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food, e poi hotel, bed and breakfast e agriturismi tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veghiotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast e le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green World Travel Tour, viaggi etici. Il Green World Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e

0: Cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate, dalla colazione alla cena, sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare, quando è in vacanza, e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora, insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici tendenzialmente sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete, insomma, vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza, e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo insomma fare la differenza, dare un aiutino, mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea. E adesso parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna,

Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti, ma anche di insalate di riso o piatti freddi, come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura il chicco di riso subisce un'ulteriore smerigliatura per rimuovere la cuticola esterna e poi una successiva lucidatura. Già solo in Italia oggi sono elencate circa 150 varietà di riso, mentre in tutto il pianeta si calcolano oltre 3.000 varietà coltivabili. E ognuna presenta caratteristiche uniche, dall'aroma alla consistenza e al colore e ai valori nutrizionali. Possiamo dire che i valori medi nutrizionali sono circa da 80-85 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta, ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. Mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione perossidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante.
Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso, per esempio, possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo. E ne sono presenti ben 18 di aminoacidi, tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercetina, insomma tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie. Ma non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirrolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amilosio e alla bassa presenza di amilopettina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi i biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua. Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano. Infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo.
Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile. Sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito. E fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese. Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci e quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora è pazzesco, è un abominio e tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità. Pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti ugualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Viaggio con i vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Perché la mente disturba la nostra crescita? Questo è il domandone della puntata. Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. E riguardo al domandone della volta scorsa, ossia perché meditare, vi giro la risposta che ha dato Lidia. La prima risposta che mi viene da dare d'impulso è che altrimenti la mia mente mi mangia viva, mi sotterra di banalità, di cose da fare, da dire, e ripesca in quello che invece avrei dovuto fare e dire e non ho fatto, non ho detto, bla bla bla, in una improduttiva bolgia. Un alieno che si ciba delle mie energie e della mia attenzione. Invece nella meditazione riesco a trovare quel momento di fermata che personalmente definisco l'attimo in cui nulla importa, che tuttavia non è statico, ma anzi è denso di possibilità e rigenerativo. Quindi perché non meditare? Invece Andrea, in risposta al domandone, è stato molto più sintetico. Perché meditare? Per uscire dall'illusione di una realtà creata dalla mente. Ecco, questa è la sintesi a cui è arrivato Andrea. Sono d'accordo con entrambi, ovviamente, e questa sera vedremo il perché. Quindi il domandone di questa settimana, perché la mente disturba la nostra crescita, potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation, che è l'ente promotore di Radio Dreamland, e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. È indubbio che la mente ci crea dei problemi, ci dà dei falsi obiettivi, ci provoca stati d'animo che ci turbano, ci dà false identità, ci può provocare serie patologie. Però la mente può essere anche un valido strumento per gestire la propria vita, a patto che sia tenuta in forma, allenata, e non solo per il fisico, per la mente. Approfondiamo il discorso secondo l'ottica dello sciamanesimo druidico, uno strumento importante per arrivare a definire una cosa talmente astratta come la produzione mentale. Per fortuna possiamo mettere ordine in questa classificazione per via di persone come Giancarlo Barbadoro che hanno trasmesso queste conoscenze, custodendole e tramandandole. Noi abbiamo un organo che produce esistenza, il cervello. Tutta la nostra percezione di esistenza deriva dal cervello. Il cervello sviluppa due specifiche attività che si trovano ad essere sostanzialmente differenziate tra di loro. La prima può essere identificata nella sua attività fisiologica, alla proprietà di assolvere alle funzioni metaboliche, a quelle del sistema nervoso, del corpo, controlla gli organi, consente l'equilibrio della deambulazione, controlla i meccanismi della riproduzione della specie e della funzionalità del sistema immunitario. Ma il cervello non sviluppa solamente un'attività sul piano fisiologico, sviluppa anche un'attività astratta, la mente. E questo già è una cosa strana, perché un organo sviluppa una funzione astratta. La mente non costituirebbe un problema se fosse trattata con opportune tecniche di igiene mentale. Purtroppo questo nella cultura del mondo maggioritario non avviene, non viene insegnato ai bambini già in tenera età a tenere pulita la mente così come avviene per il corpo. C'è una differenza in queste funzioni perché la società del mondo maggioritario non tiene conto della società dei popoli naturali in cui c'è questa cultura e la mente viene tenuta in funzione così come avviene per il corpo. Ma entriamo nel vivo del discorso secondo la classifica dello sciamanesimo druidico. Come è fatta la mente? Esiste il profondo, che è definito Anurat, che è paragonabile all'inconscio, un grande serbatoio contenente tutte le esperienze fatte dalla nascita in poi. Seguendo questo criterio esiste l'immediato, la finestra su cui il profondo proietta un continuo film che ci dà il senso di esistere con tutte le false identità annesse e connesse. E poi c'è il Nai, inteso come l'archetipo dell'evoluzione, si può definire come lo stato di coscienza dell'io consapevole, quindi c'è una speranza di crescita per noi. Il ruolo del profondo è il collegamento con l'architettura dell'universo che ci ha dato i natali. Ma in tutto questo c'è qualcosa che blocca il fluire dei dati dal profondo all'immediato, ovvero l'impresso, quello che viene definito imnat. L'impresso è un impedimento che può compromettere il fluire dei dati dal profondo all'immediato a seguito di traumi o condizionamenti subiti nell'infanzia o nell'adolescenza e ci può provocare anche vere e proprie fobie e patologie. Tuttavia siamo testimoni di un fenomeno che ci può far capire che c'è una parte di noi che non subisce questa architettura ma si può sottrarre. Il fenomeno dell'intelligenza e degli stati percettivi di coscienza. Spesso si confonde l'intelligenza con la capacità mnemonica dell'individuo, come se un acculturato con un buon bagaglio di dati dovesse essere per forza intelligente. Dobbiamo considerare l'intelligenza come un qualcosa di indefinibile, qualcosa che può crescere ed evolvere, riferito alla lucidità spirituale di ogni creatura vivente, ovvero come la manifestazione esteriore e tangibile di un fuoco interiore di consapevolezza che arde dentro ogni individuo. E per individuo intendiamo non solo l'essere umano, ma anche gli animali, che avendo molte meno sovrastrutture culturali possono esprimere un'intelligenza molto più viva rispetto agli umani. Sono molti i modi di misurazione dell'intelligenza, dalla valutazione del QI a tutta una serie di vari test. Ma la dimensione spirituale o la consapevolezza rimane tuttavia invisibile, come fosse un cristallo trasparente non identificabile perfino all'individuo stesso. La dimensione spirituale viene percepita dall'individuo come una identità consapevole, una facoltà in grado di interagire con l'ambiente e di manifestare una propria identità. L'antico sciamanesimo druidico aveva stabilito 4 parametri per definire l'intelligenza. Il primo è la capacità di trarre dati utili dall'ambiente. Abbiamo bisogno di dati per definire l'intelligenza. Il secondo è la capacità di risolvere i problemi attraverso i dati raccolti, mi sembra ovvio. La terza è la capacità di fare esperienza in base alla risoluzione dei problemi e la quarta è la capacità di rapportarsi all'ambiente. Secondo questa esperienza druidica, lo sviluppo sequenziale di questi 4 parametri può portare all'evoluzione dell'io consapevole, dell'individuo, fino a sviluppare una scala di stati superiori di coscienza. Se questi 4 parametri li possiamo riscontrare anche nelle altre creature con cui conviviamo su questo pianeta, e io credo assolutamente di sì, allora possiamo pensare che anche per loro sia inevitabile la manifestazione di un fuoco che arde interiormente, una consapevolezza di sé e del mistero in cui vivono.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

La scienza ha ancora da risolvere. Addirittura hanno ipotizzato che possa sopravvivere alla morte fisica. In ogni caso, la coscienza è uno stato di percezione individuale, una facoltà che possediamo e che possiamo utilizzare al meglio, secondo tutte le sue possibilità. La coscienza si esprime per ciascuno di noi con una sorta di io, che ha facoltà di manifestare una propria consapevolezza e non solo, ma anche di acquisire conoscenza di sé e dell'ambiente. Nel corso della sua evoluzione, il cervello ha sviluppato tre dimensioni cerebrali in dipendenza dei bisogni di adattamento all'ambiente. Nel corso dell'evoluzione, l'individuo ha ereditato tre specifiche aree esperienziali di riferimento, diverse per competenza percettiva, ma interagenti tra di loro in un unico sistema. È un po' come se dentro di noi convivessero tre persone, ognuna con esigenze diverse, molte volte in conflitto fra di loro. Questo crea specifiche aree e specifici stati percettivi di coscienza. Il primo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni fisiologici del primo cervello, detto cervello rettile. L'individuo si identifica nella dimensione vissuta, nella percezione della fame, del sonno, della sete, della riproduzione, eccetera. Quindi lo stato collegato alla funzione fisiologica del cervello. Lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni di autogratificazione del secondo cervello, detto cervello mammifero o paleocorteccia. L'individuo si identifica nella percezione del piacere, nella scelta della propria sessualità, nell'impegno personale nell'agonismo o comunque nelle sfide alla natura, nella manifestazione della creatività artistica, istintuale, eccetera. E questo era il secondo cervello. Il terzo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni schematici del terzo cervello, detto neocorteccia. Ci si identifica nella percezione dell'esistenza attraverso i paradigmi ideologici, la schematizzazione, l'archiviazione sistematica degli eventi, eccetera. Quindi noi ci muoviamo attraverso questi tre cervelli, molte volte che sono in conflitto tra di loro, perché se noi abbiamo un bisogno per l'autogratificazione, abbiamo bisogno di autogratificarci, subentra la neocorteccia che ci sgrida, che ci dice che non va bene essere gratificati. Non parliamo poi del primo cervello, che è quello rettile, che è preposto alla riproduzione della specie, e quindi un innamoramento si scatena attraverso questa riproduzione. Gli stati percettivi di coscienza. Noi ci muoviamo continuamente tra stati percettivi di coscienza più lucidi e meno lucidi. Se tracciamo un grafico degli stati percettivi di coscienza, possiamo dire che esistono gli stati percettivi del sonno, della veglia e della trascendenza. Ma esiste tutta una graduatoria di stati percettivi. È facile capire come dal sonno passiamo alla veglia, ma non è altrettanto facile stabilire se siamo lucidi quando proviamo un'emozione come un innamoramento o quando ci cagliamo in un film o nella lettura di un libro che ci prende. Ecco, tuttavia la nostra coscienza non si limita a stabilire degli stati percettivi riferibili esclusivamente alle funzioni cerebrali. Manifesta anche delle insolite proprietà. Come spiegare, ad esempio, l'esigenza di dare una spiegazione al motivo per cui siamo nati? Come spiegare l'esigenza di dare una spiegazione al fatto che moriremo? O quando guardiamo all'immensità di un cielo stellato e ci troviamo in una vertigine inspiegabile, fuori dall'esperienza ordinaria? Come possiamo definire questa sensazione? In quei casi è come se nascesse un'identità sconosciuta ma più vera. Siamo proprio noi quella cosa lì? E quella sensazione di vuoto, di ricerca della propria identità reale, della propria casa, da dove nasce?

tante le domande a cui si può rispondere con qualcosa che ci porti oltre la mente, perché stando dentro la mente non troveremo le risposte. Abbiamo tracciato una panoramica sugli stati percettivi di coscienza, aiutati dalla tradizione dell'antico sciamanesimo druidico, che fortunatamente è arrivata fino a noi grazie a Giancarlo Barbadoro. Senza questa chiave di lettura ci sarebbe da perdersi. Ora abbiamo tutti gli elementi per definire la nostra identità e per definire che cos'è la coscienza. Seguendo opportune tecniche di meditazione possiamo andare oltre la mente e trovare la nostra identità reale. Per andare oltre la mente, lo sciamanesimo druidico propone l'elemento della meditazione con la Nassinar, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro, la musica del vuoto, opportunamente studiata per introdurre alla meditazione. Quindi ora ascolteremo The Green Path, un brano studiato apposta per la meditazione, eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro, e mettetevi comodi, assestatevi in una postura comoda, con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica, porterete le mani in grembo e chiuderete gli occhi. Dopodiché, lasciatevi andare alla musica come fosse una cascata di note senza interpretarla, perché non è da interpretare questa musica, è da vivere. Quando finirà la musica, farete un altro respiro profondo, porterete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. E poi, questo è il bello, portate la meditazione nel vostro quotidiano.

Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone con cui vi lascio: perché la mente disturba la nostra crescita? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Buongiorno a tutti, siamo qui per una giornata, un incontro del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, streghe e varie e sciamani, tra mitologie e ritualità, è un tema particolarmente importante, abbiamo come sempre dei relatori di tutto rispetto. Rosalba Dantero, che è il presidente del Centro Studi, scrittrice, giornalista, e ci parlerà di sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Massimo Centini, amico, membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, antropologo, scrittore, docente universitario, e ci intratterrà con le streghe ed erbarie. Ancora poi Sara Boido, che è un'esperta di cimbeni culturali e in particolare interessata alle erbe al loro utilizzo terapeutico, al loro utilizzo magico, e in effetti ci parlerà di erbe magiche. E infine Daniel Roux, che è ricercatore, etnografo nel campo della cultura pedemontana. Ricordo bene, ho detto bene, okay. Si parlerà di amuleti e folklore. Poi alla fine delle loro esposizioni, delle loro relazioni, poi sentiremo, raccoglieremo domande, interventi, eccetera, eccetera. Lascio la parola a Katia, la Juna, che ha anche lei qualche cosa da dirci, per
1: sì, ma faccio in frettissima. Allora, grazie mille. Beh, intanto io sono Katia della casa editrice Iume di Torino ed è sempre un piacere essere qua con tutti voi a passare insomma dei pomeriggi di studio, di ricerca su argomenti anche diversi tra loro. Sono ormai parecchi anni che facciamo degli eventi qua ed è sempre molto molto piacevole. La nostra casa editrice si occupa prevalentemente di saggistica, ma non solo, e uno degli argomenti di punta del nostro catalogo è proprio lo studio della stregoneria. E infatti, insomma, abbiamo fatto tantissimi libri anche con Massimo Centini, che è un ricercatore molto, lui non vuole che lo dica, ma comunque lo dico lo stesso, molto apprezzato e che ormai da veramente tanti tanti anni insomma milita, adesso se ne va, sì. No vabbè, io dico solo questo, che io avevo quasi 16 anni e andavo ad ascoltare alla Filippo Neri le conferenze di Massimo Centini sulla stregoneria. Non si vede, ma sono passati tanti anni. Beh, ma guarda che, scusa, ma è una cosa positiva, mica negativa. Tanta esperienza, tanta saggezza, scusa. No, comunque, insomma, abbiamo veramente questo pomeriggio dei relatori molto molto particolari e preparati nelle loro materie, e ci faranno proprio una panoramica, perché purtroppo non si può fare un convegno vero e proprio, sarebbe troppo lungo e forse anche un po' noioso in questo contesto, ma invece ci faranno vedere quali sono gli argomenti che loro studiano, ricercano e dei quali hanno parlato nei libri che hanno pubblicato con la nostra casa editrice. Quindi io, ho detto questo, ringrazio tutti e passo la parola a Rosalba Dantero per la sua conferenza sullo sciamanesimo.
2: Spiritualità dei popoli naturali. Intanto chiariamo cosa sono. Cosa stai? Sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Chiariamo subito cosa sono i popoli naturali. I popoli naturali sono quei popoli che si autodefiniscono così perché hanno contatto con la natura. Quando si parla di masche, streghe, sciamane, è facile cadere nel luogo comune che vede la donna legata a un ruolo che sconfina nella magia. In realtà nello sciamanesimo non c'è differenza tra uomo e donna, entrambi i generi sono visti come individui senza nessuna differenza. Tra gli sciamani dei popoli nativi americani non c'è neanche differenza tra un sasso e un uomo, perché entrambi li vedono come parte di uno stesso processo dinamico, parte di una stessa proposta dell'esistenza. Quindi definiamo cos'è lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo, io potrei definirlo l'antica religione, la più antica religione dell'uomo, e forse addirittura prima dell'uomo, l'uomo così come lo conosciamo adesso. Una forma di spiritualità laica, un culto antichissimo fatto di miti, leggende, rimedi, tradizioni. Ovviamente tutto questo sembra che parliamo di un mondo sconosciuto, perché le grandi repressioni religiose, il tentativo di annientamento di tali culture sono state talmente tante che, soprattutto con l'avvento delle grandi religioni storiche di stampo patriarcale, che hanno introdotto l'antropocentrismo essenzialmente, e soprattutto con la Discovery Doctrine, la famigerata bolla papale che consentiva ai coloni per diritto divino di impossessarsi delle terre scoperte con tutte le popolazioni che c'erano sopra, quindi schiavi, eccetera. Hanno fatto schiavi, i coloni hanno fatto schiavi tutte le popolazioni che erano sopra le terre scoperte. Questo ha consentito ogni genere di nefandezza verso queste popolazioni. Questa bolla è del 1400, ma le prove generali sono state fatte proprio in Europa con lo sterminio dei catari e dei templari. E il dominio del patriarcato ha avuto come conseguenza l'oblio di queste antiche culture definite pagane. Pagane che non è, con tutta l'accezione negativa del termine, perché pagano vuol dire abitante dei villaggi, no? Abitante delle campagne, quindi non è di tutto rispetto tutto sommato questo termine. Ma uno studio delle Nazioni Unite ha stabilito che sono approssimativamente 500 milioni gli indigeni appartenenti a comunità native, e queste comunità occupano fino al 40% dei territori del pianeta. Però è difficile fare una stima, poiché molte tribù rimangono incontattate, isolate, in luoghi molto remoti, isole sperdute nell'oceano o nel cuore della foresta. Però è proprio in queste comunità che sopravvive lo sciamanesimo. Ho avuto la fortuna, insieme a Giancarlo Barbadoro, di conoscere queste culture dal di dentro, perché per via dell'incarico di delegati ONU e di rappresentanti di 5 comunità indigene e a seguito di viaggi che abbiamo fatto in giro per il mondo, ho avuto modo così di conoscere Ola Cassador, una sciamana apache che per sua riservatezza non amava definirsi tale, anche se era indubbiamente una guida spirituale, così come abbiamo avuto modo di conoscere dal di dentro lo sciamanesimo degli aborigeni australiani. Questo che lega tra di loro queste forme di spiritualità laica è il rapporto con la natura, una natura vista come madre terra, che per queste culture è l'unica nostra vera madre. Diciamo che si può dire che in ogni continente esista lo sciamanesimo, popoli autoctoni che cercano di far sopravvivere la loro cultura nonostante la società maggioritaria tenda ad annientarli. E quando parlo di natura non dobbiamo intendere questa natura così come viene intesa oggi, col green, no? Tutti parlano di ambiente, parlano di green. È la natura intesa come una grande depositaria di un grande segreto cosmico. E questi popoli partono dall'idea che esista una forma di trascendenza, e questa forma di trascendenza da cui traggono il loro potere, tutto sommato. C'è anche il fenomeno della New Age, che ha fatto una grande confusione, secondo me, perché si è impossessata di tutta una serie di dati, di storici, eccetera, ma è una grande marmellata che non porta da nessuna parte molte volte. Si potrebbe dire che lo sciamanesimo è paragonabile alla scienza che studia la natura e abbatte la distinzione tra scienza e metafisica. Ad esempio, il caso dei 4 bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla dopo che il loro aereo è stato abbattuto esprime proprio quest'idea, perché è stato riconosciuto che loro sono sopravvissuti, avete sentito forse tutti quanti, no? Sono sopravvissuti grazie alla cultura autoctona della nonna, cioè la nonna che li aveva istruiti per poter resistere 40 giorni nella foresta. E questo è incredibile, cioè, diciamo che lo sciamanesimo non stiamo parlando di un mito avulso dalla realtà. Lo sciamanesimo esiste anche adesso. Lo sciamanesimo delle nostre terre europee, ad esempio, Oggi c'è un grande movimento internazionale di nuovi druidi, chiamato il Druid Order, di cui faccio parte come osservatrice esterna. Però, al di là di queste forme di sciamanesimo fatte con le migliori intenzioni, esiste uno sciamanesimo primigenio che continua a mantenersi intatto e continua, ad esempio, nello sciamanesimo druidico, no? I druidi erano i sacerdoti dei Celti e molti ricercatori si chiedono come sia possibile che queste nazioni celtiche mantengano intatti i loro miti, i loro usi e costumi, anche se apparentemente nella storia non c'è più posto per loro. E questo è un grande dilemma, perché evidentemente c'è qualcuno che mantiene vive queste culture. Gli animali nello sciamanesimo hanno un ruolo molto importante, perché gli animali sono rivestiti del ruolo di animali totemici, spiriti guida dotati di potere, conoscenza e guarigione. Però come si può riconoscere un animale guida? Secondo le antiche tradizioni, l'incontro può avvenire ad esempio durante il sonno. In questo caso, se l'animale si rivela una guida, se ne conserverà il ricordo dopo essersi svegliati. Oppure l'incontro può avvenire in maniera spontanea in mezzo alla natura, non necessariamente con un animale fisico, ma con la sua proiezione mentale. È indubbio che gli animali vivano, a differenza degli uomini, un profondo rapporto con la natura. E molte volte noi li mettiamo in una parte, il nostro gatto, il nostro cane di casa o un uccello che vola, li mettiamo in una parte. È come se fossero degli eterni bambini o come se fossero degli esseri di cui occuparsi, da assistere. Forse molto paternalisticamente pensiamo che siano loro ad avere bisogno di noi, mentre guardandoci intorno e vedendo il tipo di società malata che ha saputo creare l'uomo, forse siamo noi ad avere bisogno di loro. Io mi fermerei qua.
3: Buongiorno. Allora, grazie dell'invito. Abbiamo 20 minuti, io sarò forse anche più breve. Il titolo del mio intervento è Streghe e Ermaglie. Allora, con voi farei una passeggiata etimologica, no? Cercherei di guardare l'origine di questi termini e insieme vedere poi che ricaduta hanno avuto nella storia, nelle fonti e soprattutto nel nostro immaginario. Allora, noi nelle fonti che riguardano la caccia alle streghe, che sostanzialmente vanno dalla fine del 300 a tutto il 600, troviamo una serie di termini per indicare le streghe. Voi direte certamente cambierà la questione da paese

colpevoli di eresia, per le streghe inizia un problema, diciamo, abbastanza grave, che sappiamo dove è andato a finire. In che senso? Nel senso che prima la strega poteva essere oggetto di attenzione giuridica, oggi diremmo civile o penale, no? A seconda del tipo di crimine, di reato commesso, eccetera. Quando però la strega viene equiparata all'eretico, di conseguenza la stregoneria diventa eresia. E l'eresia era oggetto, come sapete, di attenzione da parte del Tribunale dell'Inquisizione, che nasce come è stato detto prima nella nostra sala, nasce per perseguire i catari. L'Inquisizione medievale nasce con questa funzione specifica, che si evolverà nel corso dei secoli, arrivando poi al Sant'Uffizio, no? Quello che poi diventa la congregazione della dottrina della fede di oggi, che la Santa Inquisizione, certo, che si evolverà e aprirà a ventaglio il suo ambito di indagine, mentre ad origine erano soltanto oggetto di attenzione da parte dell'Inquisizione gli eretici tout court, diventano anche le streghe, perché sono eretiche, ma poi si apre il bestemmiatore, si apre il giocatore, si apre a quelli che compiono azioni contro la morale, bla bla bla. Detto tutto questo, allora guardiamo queste terminologie. Io vi dicevo, l'origine strix, che io trovo tantissimo nelle fonti, fonti pre-caccia alle streghe, quindi nel mondo romano, ellenico romano e poi tardo antico, e poi viene recuperata questo termine strix fino agli ultimi documenti, fino al nostro linguaggio di tutti i giorni, no? Noi quando diciamo strega abbiamo un'icona, siete d'accordo, no? Abbiamo un'immagine che ha uno spazio semantico abbastanza ristretto, nel senso strega, se devo immaginarla così come la fantasia me l'ha alimentata, a che cosa penso? Alla Befana, no? Vecchia sulla scopa, eccetera, che non corrisponde assolutamente alla strega perseguita durante la caccia alle streghe, perché così non era, l'età media era molto più bassa certamente, e non erano tutte vecchie, brutte, sdentate che volavano sulla scopa. Questo è importante dirlo. Nel corso della caccia alle streghe, facciamo un piccolo salto di tempo, arriviamo al 400, ecco che accanto al termine strega, strix barra strega, trovo incantamenta, sortilegia, cioè cose che fanno queste streghe. E il termine si lega a che cosa? Si lega a un'altra parolina, un'altra figura, che è la domina abbondia, la donna dell'abbondanza, la donna positiva. E abbiamo questo scontro proprio in termini, nel senso che gli accusatori parlano di strega che fa incantamenta, che fa sortilegia. Spesso le donne invece parlano di questa donna dell'abbondanza, donna positiva, che le guida a questo posto che poi gli accusatori chiamano Sabba, ma loro non lo chiamano Sabba, lo chiamano il posto della festa, il posto dell'incontro. C'è questo scontro ontologico importante, no, in termini. Loro ci parlano di qualcuna che le porta a fare delle cose belle. Si mangia, si beve, si balla, si festeggia, forse si fa anche del sesso, ma è irrilevante questo, è visto in un'ottica liberatoria, no? di culto naturale, come direbbe la Rosalba. Ed è un culto che recupera tantissimo una tradizione pagana, cioè c'è un background sotto che è pagano, innegabilmente, sacralità pagana, eccetera. Però tutto questo scompare, il termine lentamente si muta e riappare strix, riappare sta benedetta strega, no? Infatti su questo termine, che originariamente nel mondo classico, che cos'era lo strix? Uccello notturno. Un uccello notturno quale?
la civetta, il gufo, un uccello che faceva dei versi che davano anche fastidio. Mi viene in mente la civetta, pensate com'è rimasta aggrappata nel nostro immaginario. Io quando ero bambino in campagna mi dicevano che la civetta portava sfortuna. Se sentivi il verso della civetta portava morte, malattia.

0: malattia, disgrazia, eccetera. No? Ma forse anche perché, se voi ci pensate, la civetta insieme ad alcuni altri animali fa parte dell'iconografia della stregoneria. La civetta è sempre sulla spalla o da qualche parte, insieme al gatto, insieme al pipistrello, al serpente e altri animali di questo genere. Quindi queste Strix continuano ad essere molto presenti nella caccia alle streghe, ma se torno indietro, no? Vado ad esempio abbastanza indietro nel tempo, arrivo a Ovidio nella Metamorfosi e mi dice esattamente la stessa cosa. Nella Metamorfosi Ovidio che cosa mi dice? Le Strix sono come le donne scite che sono in grado di fare un sacco di cose, traduco la buona, un sacco di cose magiche, spalmandosi con degli unguenti magici. Quindi vediamo che c'è una correlazione ancora che dura dal mondo antico. Fanno versi, volano solo nella notte e si mutano e usano degli unguenti magici. A questo punto la cosa potrebbe anche finire qui se non fosse che troviamo un altro termine, Lamia. Lamia che era la mitica amante di Giove e noi la troviamo di nuovo nel mondo classico, che ci viene descritta come un'orribile magrezza, ha le guance scavate e la faccia che non può guardare il cielo perché guarda sempre il basso, guarda il mondo corneo, guarda il mondo scuro, i suoi capelli sono scomposti e con i fulmini manda il male alla gente e ai suoi simili. E questo lo troviamo nei Farsalia, quindi lo troviamo molto indietro. E un po' dopo ecco Cicerone che ci dice, che ci mette dentro un altro termine, saga, e ci dice che però la saga è una strega vecchia. E io questi termini li trovo poi tutti nella caccia alle streghe medievale e naturalmente poi del 4 e del 500. Termini che vengono recuperati quindi dal mondo classico. Su tutti però chi vince, vince vince la strega. Ma a un certo momento ne troviamo un'altra, che è quella che poi dà il titolo, Erbaria. Erbaria, che è un termine anche questo utilizzato ampiamente nella cognea antica, ma che viene rimaneggiato poi nel 3-400, 1300-1400, no? E Sterbaria che cosa fa? Il termine ci dà un'idea positiva, no? Donna che fa cose con le erbe, donna di erbe, eccetera. In realtà la troviamo spesso con un sinonimo che vedifica. Quindi sembrerebbe da dire che questa attività erbaria ha una finalità di avvelenare, ha una finalità non positiva come si potrebbe immaginare, non la donna, la guaritrice di campagna per capirci, ma sempre una che fa del male. Ed ecco che troviamo un altro termine ancora, che questo conoscete tutti benissimo, masca. No? Masca, il primo documento è del 643 in un edito di Rotario, un re longobardo, che parla della masca e dice sostanzialmente è una donna che noi diciamo masca, è un'ancella un'ancella del male, quasi una strega, e lei fa del male e vuole anche uccidere, detto in parole molto povere. Ed è la prima apparizione di questo termine masca, che significativamente noi non troviamo in nessun altro documento fino al 400. Lo troviamo in Piemonte soltanto, perché guardate le parole a volte che giri strani, no, fanno, come sia arrivata nel dialetto piemontese masca, che poi cambia immediatamente, se voi andate in Liguria si chiama Basura, quindi Basura, pardon, e quindi evidentemente cambia, chissà. E questo termine masca è interessante, no, cercare di fare un'analisi per capire proprio la sua etimologia, e la fece parecchi da bel po' ormai, credo più di mezzo secolo fa, Paolo Toschi, che era un grande storico della tradizione popolare, fu il primo docente di cultura popolare, di storia del folklore in Italia. E lui aveva fatto tutta un'indagine, tutta una ricerca sulle fonti del VII, dell'VIII secolo per capire l'origine di questo benedetto termine, no? E che cosa trova? Ve lo cito letteralmente. Nel longobardo masca significa prima di tutto spirito ignobile, il quale, simile a una strega romana, divora uomini vivi, ma sembra che originariamente masca significasse un morto avvolto in una rete per ostacolare il suo ritorno sulla terra. Quindi c'è una doppia valenza in masca aborigine, no? Sì, la strega, ma anche il morto che vuole ritornare sulla terra. Sono due elementi, tutti e due fortemente negativi, che sono rimasti molto impigliati nella nostra, nel nostro dialetto, nel nostro modo di parlare, nelle nostre credenze. E questa benedetta masca, cercando dei documenti, che cosa, quando parlo di documenti parlo sostanzialmente di processi, no? I processi redatti sulla caccia alle streghe, che noi possediamo, spesso non sono completi, nel senso che abbiamo magari l'istruttoria, il dibattimento e non abbiamo la sentenza. Dividetelo in tre e a volte vi manca uno o due di questi pezzi. Comunque sia, quando abbiamo tutto, o anche quando sono frammentari, mi capita spesso di trovare questa specificazione. La signora Pinco Pallina, prendiamo una strega a caso, Rosalba Nattero. La signora Pinco Pallina è colpevole, bla bla bla bla, strega e masca. Questa è la cosa che mi ha veramente sempre molto incuriosito, non so darvi una risposta. E congiunzione, non e essere masca. È interessante questa cosa qui, è come se strega e masca in questi processi fossero due cose diverse. Ed è la parte, se volete, più problematica, no? Allora, tornando indietro, mi verrebbe da pensare a quella sortilegio di cui dicevamo prima, no? La masca fa dei sortilegi, la strega è quella che ha rapporto col diavolo. E penso ancora alla specificazione che abbiamo sentito prima, cioè la masca anche come spirito che vuole ritornare sulla terra, quindi come figura inquietante che ritorna dal mondo dei morti. Quindi la masca potrebbe anche essere la donna accusata di stregoneria, diventa masca perché è negromante e evoca i morti. Ecco, cioè la buttiamo qui come materiale di riflessione. Ed è molto interessante questa cosa, non ultimo il fatto che il termine masca etimologicamente ha un ruolo fondamentale con maschera, no? Quindi pensate che cosa rappresenta la maschera nell'immaginario, la maschera, sì, certo, pensiamo a Carnevale, pensiamo alle maschere che conosce regionali, ma spostiamoci nelle culture di cui ci parlava Rosalba, no? La maschera diventa quello che io voglio che la gente pensi che io sia, è l'elemento evocatore, no? Io metto la maschera degli spiriti, divento lo spirito. Quindi c'è questo intruglio, no? Linguistico e culturale, che secondo me è particolarmente interessante su questi termini che adesso abbiamo messo proprio in modo molto superficiale, così, no? Trovo ancora un'altra cosa che si chiama talmasca, la trovo in un documento dell'arcivescovo di Reims, Ignaro, siamo nell'Ottocento, no? Siamo ovviamente nono secolo, che parla di talmasca come le mascherate organizzate in occasione dell'anniversario dei defunti, e demonizza questa cosa, come tutti in quei secoli demonizzavano queste tradizioni di origine pagana, no? E dice: non permettete che si facciano giochi turpi, giochi brutti, giochi malvagi con l'orso, né si consenta che vengano portate avanti quelle larve di demoni che volgarmente chiamate talmasche. Quindi guardate sta parola che giro fa, no? E nasce come elemento per indicare la strega, sì, però ha questa sua questo cordone ombelicale mai infranto con il mondo dei morti. E poi questa problematica filologica, no? Del strega, la signora Pinco Pallina e strega et masca, e di conseguenza eretica. E come se non bastasse, c'è ancora 5 minuti, giusto? No, perché vado per la gente di... è significativo, questo riguarda il Piemonte, no? Negli statuti medievali, soprattutto registi delle castellanie, sabaude e gli atti giudiziari, ho trovato delle cose simpatiche, no? Dove masca ha tutta una serie di sinonimi, condizionati in questo caso dai dialetti locali, ovviamente, no? Ma la cosa che mi ha molto colpito è che spesso masca era sinonimo di prostituta, che veniva usata nel dialogo così quotidiano. Ma la cosa ancora più interessante, no? A parte questo passaggio semantico del termine, è il fatto che se tu davi a qualcuna l'epiteto di masca, se spropria la masca, questa ti poteva denunciare, capite? Cioè, qui siamo praticamente XV secolo, per capirci, area, per darvi un'idea, Chierese, quell'area lì, e poi l'area del Cunese, quelle due zone lì, per quello che io conosco. Ebbene, se tu davi a una della masca, e questa masca non era, poteva querelarti e tu dovevi pagargli i danni, che è significativa questa cosa qui, è molto suggestiva, no? Bene, la diffamazione, e chiudo con una cosa che a me ha fatto abbastanza ridere e voglio condividere con voi in questo momento, dopo questa cosa sui termini, che magari non è neanche la roba migliore che avete sentito, che sentite oggi, per carità, la mia è proprio una nota a margine, però questo mi ha molto colpito. È un processo del 1577 che è negli atti criminali, che si trova all'archivio di Stato qui a Torino, no? E contro sto Michele Facero, parroco astigiano, no? Che già stava un po' sull'anima, perché proprio un gran parroco non era, e quindi mangiava, beveva e smadonnava come... E sto Michele Facero dava della masca a tutte, no? Dice: tu sei la masca, salopa, così, no? E questo qui viene poi però diciamo spostato dal suo ruolo quando impreca in questo modo: venga il canchero ai Dio, che manda tutta la roba agli uni e niente agli altri, no? E questo lo spostano, benissimo. L'altro invece, il curato di Volvera, Giovanni Moretto, qui siamo nel 1575, 2 anni prima dell'altro, no? Sto qui era anche noto per essere un gran giocatore e gran bestemmiatore, che in osteria diceva questo contro Maria, sorella di Giovanni Bernardo, e dice il Giovanni Moretto, parroco di Volvera: che gran putana, ribalta e masca, ed ogni modo volea aver commercio carnale con me, per amor o per forza, no? Allora, dice che a questa, di questa ragazza, di questa sorella di Giovanni Bernardo, che è masca, putana e ribalta, che voleva avere con me rapporti sessuali per amore o per forza. In seconda battuta, quando lui verrà denunciato, soprattutto come bestemmiatore più che come diciamo allegro, così verrà arrestato, perché dirà pubblicamente che aveva fottuto la detta Maria e la fotteva ogni volta che voleva.
1: Bene, buongiorno, mi presento, da così ritorno. Io sono Sara Bondo e appunto oggi mi hanno chiesto di raccontarvi, di parlarvi un po' di erbe magiche. Inizio raccontandovi qual è il mio rapporto con le erbe magiche, perché mi sento anche un po' in difetto adesso, perché loro sono stati estremamente accademici e precisi, mentre invece il mio rapporto è un rapporto più spontaneo, nel senso che nasce quando ero bambina e quando mio nonno mi portava a passeggiare per raccogliere le erbe che lui utilizzava e mi raccontava appunto delle proprietà, delle storie legate a queste erbe. Quindi il mio rapporto è un rapporto che nasce proprio un po' dalla curiosità di scoprire di più su questo mondo e anche dall'osservazione diretta. Infatti la mia esperienza si concentra soprattutto sulle erbe magiche che possiamo trovare, non dico quotidianamente, ma quasi, quindi quelle del nostro territorio, del mio territorio di riferimento, e nell'ultimo periodo ho cercato anche un po' di capire se ne trovano anche in città, e ho scoperto che ce ne sono tantissime. Ci sono tante erbe che raccontano che sono custodi di segreti, di tradizioni, e che fanno capolino dagli sfalci o dagli angoli dei marciapiedi o nei parchi cittadini, quindi è un patrimonio che è più vicino, no? Di quello che uno forse può pensare. E appunto, proprio partendo da questa esperienza personale, ho voluto un po' provare a studiare, ad approfondire, a capire tutto quel patrimonio immenso di tradizioni, di racconti, di leggende, di figure mitologiche e anche di utilizzi magici che si legano a tutte queste erbe, soprattutto appunto a quelle più familiari a me, e continuo ancora perché ogni tanto trovo in giro qualcosa che non so cosa sia, e quindi me ne vado a casa a spulciare i miei libri e provo a cercare di capire di che erba si tratti, e quindi la mia conoscenza è tutto fuorché completa, ancora decisamente parziale e frammentaria, ma appunto mi faceva piacere condividere con voi quello che ho imparato in questo tempo. Per esempio, c'è anche un recupero adesso, un po' come si accennava prima, delle tradizioni antiche, e una delle tradizioni che va più di moda ultimamente, almeno nella mia bolla di persone, ma insomma sono sicura che ne avete sentito parlare anche voi, è quella dell'acqua di San Giovanni, visto che ci avviciniamo al periodo, insomma il periodo del solstizio, il 24 giugno, che è una tradizione sorprendentemente trasversale, che si ritrova praticamente in tutta Italia, naturalmente, però con tutta una serie di varianti che sono proprio legate al territorio di riferimento. Ci sono però alcune erbe che tendono a ritornare, se non in tutte, in buona parte delle ricette di questa acqua di San Giovanni, che per chi non la conoscesse è questa, insomma, sorta di infuso, potremmo dire, di erbe che vengono raccolte la sera, proprio alla vigilia del solstizio, vengono sistemate all'interno di un contenitore d'acqua, lasciate fuori la notte. E poi la tradizione vuole che per esempio si potessero usare per come dire, mantenere la propria bellezza, quindi ci si lavava la faccia, le mani all'interno di questa acqua in cui erano presenti le erbe, oppure per purificare gli ambienti, era anche uno dei grandi utilizzi che si potevano fare. E tra le erbe legate appunto a questa tradizione, una che non manca quasi mai è l'iperico, che è un'erba che adesso fa capolino dappertutto. L'altro giorno l'ho vista nel parco dietro casa, ma insomma si trova ovunque in questo periodo, e si riconosce per i suoi fiorellini gialli, però è vero che se uno non ha l'abitudine a farci caso è facile guardare il prato e dire ma sì, è un prato, invece appunto all'interno si possono scoprire interi mondi. Io ormai mi sono abituata, quindi la vedo dappertutto insieme alla spirea e ad altre erbe che insomma fioriscono in questo periodo. E appunto l'iperico è una pianta che è veramente una vicina di casa per quasi tutti noi, che ha una tradizione antichissima, già negli antichi romani, gli antichi greci la considerava una pianta legata per esempio al simbolo solare, che spiega anche il motivo per cui veniva inserito all'interno di questa acqua di San Giovanni, che sicuramente eredita da tradizioni precedenti, ma la cosa che mi ha colpito è che il suo simbolismo, la sua simbologia, quindi il fatto di essere appunto legata ai temi del sole, al tema della rinascita, queste tematiche, riflette anche le sue proprietà, perché per esempio l'iperico viene utilizzato comunemente per fare l'oleolito, cioè un'infusione in olio di iperico che si vede nelle montagne, lo si fa spesso, si vedono questi grossi vasi messi al sole a macerare, e questo olio è in grado per esempio di curare, di lenire le scottature, tra cui anche le scottature solari. E quindi ho trovato e trovo sempre molto affascinante anche queste corrispondenze che si creano tra la simbologia che viene associata alle piante, alle erbe magiche, e il loro uso poi pratico, che riflette sicuramente quello che è stata un'esperienza simile alla mia, quindi un avvicinarsi piano piano a questi elementi naturali, piano piano cercare di comprenderli, piano piano cercare di mettere ordine al loro interno, E a volte le simbologie magiche, o spesso le simbologie magiche, vanno poi a riprendere anche gli utilizzi fitoterapici di queste piante, che è una cosa che ho trovato assolutamente accattivante. Un altro esempio molto bello è quello della lavanda. La lavanda è un'erba che anche in questo caso conosciamo tutti perché è estremamente diffusa. A chi più, a chi meno piace di solito il profumo, e tendenzialmente noi l'associamo sempre all'idea di pulito, ed infatti già gli antichi romani la utilizzavano proprio per lavarli, per pulire sostanzialmente. Ecco che da qui la lavanda diventa dal punto di vista magico un simbolo proprio di purificazione, quindi viene usata negli smaggi, viene usata per la protezione, addirittura in alcune zone della Toscana si usava per lavare i bambini per togliere gli influssi degli spiriti maligni, e se l'acqua veniva sporca la maledizione era tolta, se l'acqua veniva pulita invece il rituale non aveva avuto successo. Altri esempi di erbe che sicuramente tutti quanti conoscete sono gli esempi legati alla menta o al timo, che sono erbe invece che venivano usate nei rituali legati al mondo dei defunti, e quindi mantengono questo collegamento. Per esempio il timo già nell'antichità, nell'antica Roma, nell'antica Grecia si riteneva che fosse legato proprio a questo mondo dell'aldilà, che gli spiriti dei defunti vivessero all'interno dei rami delle piantine di timo, e che il profumo appunto di questa pianta fosse un presagio della vicinanza di qualche spirito, di qualche trapassato. E anche in questo caso l'utilizzo magico riflette queste tradizioni, perché si diceva che una tisana di timo aiutasse proprio nei momenti di lutto, quindi c'è tutta una serie di corrispondenze molto affascinanti e molto interessanti. Ulteriori esempi di erbe che ho incontrato sul mio cammino, per esempio quello della salvia. La salvia era molto legata alla casa, si diceva anche nelle campagne piemontesi che il cespuglio di salvia che era piantato vicino alla casa rifletteva lo stato di salute di chi si trovava all'interno dell'abitazione, quindi c'era una cura, soprattutto nelle culture contadine, molto forte dedicata a questi.
2: Con le native americane,
1: ecco, per esempio, esatto. Io adesso, come dicevo, la mia esperienza è più legata alle tradizioni locali, ma un altro aspetto che mi ha colpito è la trasversalità in realtà di questo interesse, di questo rapporto molto stretto degli esseri umani fin dall'antichità, anche nello sciamanesimo. Per esempio le betulle per il nord Europa, ho letto che hanno questo ruolo molto importante di alberi cosmici, e quindi c'è anche una trasversalità di queste tradizioni che io trovo estremamente affascinante, perché definisce l'universalità di questo rapporto, di questo interesse degli esseri umani nei confronti del mondo vegetale, che è stato compagno per moltissimo tempo, dalla notte dei tempi, un po' considerato magico secondo me anche per queste capacità che hanno i vegetali di influenzare il nostro organismo, no? Quindi le erbe curative, le erbane, come si diceva in precedenza, questa capacità incompresa, adesso più compresa, ma in passato sicuramente misteriosa, delle erbe di influenzare anche la fisiologia, degli esseri umani. E appunto questo tema della salvia, se vi dicevo, era molto, molto sentito, così come in Nord Europa invece era molto forte il rapporto col sambuco, che è un'altra pianta che adesso ormai è diffusissima, insomma si trova dappertutto, e veniva chiamato l'albero di Holda, ed era legato al mito di questa Frau Holda, che era questo essere incantato femminile, che era al contempo crona, quindi poteva apparire come persona anziana oppure come giovane fanciulla dei biondi capelli, che incarnava un po' l'ideale della bellezza eterea che già nel Medioevo insomma era molto presente. E però era molto sentito questo personaggio, tanto che i pastori e comunque i contadini, quando passavano davanti a un cespuglio di sambuco, si inchinavano e lo ringraziavano 7 volte, perché 7 erano i doni di questa pianta. Questa Frau Holda quindi era uno spirito che esisteva a tutti gli effetti, che era molto sentito e molto presente. E per assurdo questa tradizione, che era così lontana nello spazio, era arrivata a mio nonno, che abitava nella zona di Cuneo, perché lui mi diceva che nel camino non si bruciava mai il legno del sambuco. In casa nostra, nella stufa, il legno del sambuco non c'entrava, ed effettivamente era una forma di rispetto nei confronti dell'albero, che poi era stata anche cristianizzata, perché c'è tutto il mito del fatto che in realtà il sambuco possa essere un modo in cui le streghe, le masche, si nascondono, e quindi che questi alberi potessero contenere anche spiriti maligni. Ma sicuramente la derivazione invece è proprio legata a questa forma di rispetto che si tributava ai rami di sambuco. O per esempio, sempre passeggiando, mio nonno mi raccontava che il miglior modo per scacciare i serpenti era usare un bastone di nocciolo, e non c'è nessun fondamento pratico al fatto che un bastone di nocciolo funzioni meglio di un altro, ma Plinio ci racconta che gli antichi romani ritenevano che il nocciolo fosse ottimo per allontanare serpenti e scorpioni, e chissà per quali strade, chissà in quale modo, questa idea che il nocciolo andasse bene per allontanare i serpenti è arrivata fino a 2 generazioni fa, perché comunque mio nonno insomma parliamo di un paio di generazioni indietro, nelle campagne del Canavese. Quindi pensate quanta strada e quanto tempo ha percorso questo racconto, ed era ancora molto radicato proprio nella tradizione contadina di una zona comunque vicinissima a noi. Questo è solo appunto un pezzettino delle informazioni che io ho raccolto e che continuo a scoprire nel corso del tempo, e spero che così possa essere stato per voi interessante avere questo spunto, questo outlook. E se avete voglia, una cosa che secondo me è bellissima che vi invito a fare è proprio di provare a mettere ordine nel prato vicino a casa o nel boschetto vicino a casa, e di provare a guardare quante e quali piante interessantissime e meravigliose ci sono all'interno di quello che noi osserviamo passando, e quante storie, quanti miti, quante leggende, quanta ricchezza c'è all'interno anche di un fiore di margheritina, che anche lei si porta dietro un mondo. E quindi niente, insomma, questo è quello che volevo raccontarvi.
2: La parola a Daniel Rucche, esperto in campo etnografico sulla ricerca soprattutto delle aree delle montagne, e quindi grazie alla parola.
3: Sì, mi presento. Per l'intreccio incredibile della vita, fin dall'infanzia mi sono sempre interessato di tradizioni nostre, del nostro territorio. Cresciuto in una famiglia che ha avuto tutta una serie di disavventure, per cui ritualità e curiosità popolari per noi erano molto forti. Poi, fatte le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia. Io ho sempre cercato di intervistare gli anziani, ma fino alla gioventù. Io mi ricordo quando avevo più o meno 13 anni, già raccoglievo da degli anziani i miti. Vivevo vicino al Rocca di Santa Brigida di Moncalieri, per cui tutte le questioni di massi sacri nella mia famiglia era normale, se ne parlava, se ne avevo la nonna che me ne raccontava in continuazione, infatti sono venuto fuori un po'. Comunque sia, fatta le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia per l'interesse nel campo dell'archeologia. Non mi sono laureato in archeologia, ma il mio rapporto lavorativo mi ha permesso, grazie al presidente Filippo Meregambari, di collaborare assiduamente nei siti archeologici, trovando corrispondenze nei siti e nella storia di molti talismani ad amuleti presenti in Piemonte e che ritroviamo nella storia. È chiaro? Ovvio, adesso io l'ho fatto molto in breve e poi mi hanno subito detto: guarda che è solo 20 minuti, e come avete capito io parlo casino. Allora la differenza fondamentale è intanto già capire tra quello che è l'amuleto, a cui si attribuisce un senso di protezione, e il talismano, che agisce oltre alla difesa personale. Poi una problematica che ho avuto raccogliendo, andando a intervistare gli anziani, era che questi amuleti talismani, che in Piemonte per lo più sono realizzati con elementi naturali, essendo un elemento naturale si perde tempo, 2 o 3 anni si dispano, oppure, come è proprio rito, vengono bruciati. Per cui una faticaccia, e ne ho raccolti veramente tanti, di talismani e momenti della tradizione nostra, veramente molti. Io, una cavolata, 3 giorni fa sono andato dalla parrucchiera del mio paese, io vivo a Savigliano, in provincia di Cuneo, e la mia parrucchiera, io sono un personaggio un po' conosciuto, mi fa: domenica cosa fai? Vado a raccontare delle croci di Santa Brigida. Ah, noi le facevamo quando... abbiamo bruciate, perché vengono bruciate, c'è una ritualità. Allora, uno dei lavori più interessanti, mi alzo in piedi perché parlando di oggetti le devo far vedere, okay. Uno dei primi, dei lavori più interessanti l'ho fatto con il Museo delle Scienze, in collaborazione anche con un archeologo mancato che è Livio Mano, era il direttore del Museo di Cuneo, e sulla pietra del tuono. La pietra del tuono, nella verità, infatti, questo è un classico amuleto di protezione. Noi parliamo solo della reale piemontese, poi magari faccio paragoni in altre aree d'Europa, ma noi adesso parliamo del nostro territorio, poi gli altri. Okay. Nella realtà dei fatti è una ceraunia, cioè sono asce del neolitico. Okay? Queste sono asce del neolitico. Queste, nella tradizione nostra, nella tradizione piemontese, vengono chiamate Pere del Tuono o Cudla Losna, tarotto, pietra del tuono o cope del lampo, okay? Confuse spesso e volentieri con le coti, quelle per fare il filo, la falce, adesso c'era nel tagliaerba, ma c'era la fausia, e questa è la Q, che veniva portata così. Ma questo è un oggetto sacro, veniva tenuto in casa per tutta una serie di ritualità, che adesso vi faccio l'elenco, perché spero di non essere noioso. Okay? A livello geologico, per chi è qui presente, che magari si intende di geologia, queste sono come tipologie di pietre delle serpentiniti, eclogiti, giadeiti in genere, cioè, detto in maniera, per chi non conosce i tipi di pietra, la pietrolaria valdostana, quella dove fate le bacciolate. Okay. Poi ci sono tutta una vasta variante geologica in Piemonte notevole di queste pietre verdi, vanno sul verdastro, verde scuro, no? Vedete, adesso questo è proprio grigio, voilà, questo è più verde. Okay. Questo amuleto, io potrei parlarne per delle ore, ne avevamo fatto un lavoro molto, molto vasto. Noi andiamo sullo specifico. Allora, quando ero piccolo, se c'erano tuoni, lampi, quanca tempestava, in piemontese tempestare vuol dire che grandinava e faceva tuoni, lampi, ok? Questa è nostra dia di famiglia, questa si piantava nel terreno, e questo è comune in tutto il Piemonte, l'ho raccolto sia nel Verbano Cusossola che nel Cuneese, proprio in tutto. Io ho sempre girato tutto il Piemonte, le mie preghe preferite erano i nomi degli amici. Oh, vada mia nonna Cassà, chiaro? Ok, questa si piantava nel terreno, se il chicco di grandine tocca la punta della pietra del tuono, smette di tempestare e protegge l'orto. Tendenzialmente questo amuleto serve come protezione del mondo lavorativo, dei campi e delle coltivazioni, come amuleto. Molte volte, quando tempestava, quando tuonava, i bambini venivano mandati fuori a cercarle per terra, perché a volte, in realtà, essendo un reperto archeologico, queste sono del Neolitico, a volte bastava spostare la terra dove si trovavano, e le trovavano per davvero. Guardate che poi, tra l'altro, il Piemonte era produttore già nell'epoca neolitica di queste asce per tutta Europa. In alcuni siti megalitici bretoni, l'ho visto io di persona, ho vissuto un periodo in Bretagna, ha trovato delle asce nostre, prodotte qua, nel Neolitico, chiaro? Ma perché le trovavano tra le radici delle piante? Perché un'altra tradizione, soprattutto settecentesca, ottocentesca, era quando si piantava il capofilare del frutteto, si buttava una cote a terra, una di queste, veniva gettata, si faceva il buco dove si piantava la pianta, si gettava la cote, si piantava il capofilare, si bagnava con un po' di vino. Questi sono riti che sono poi tutto discutibili, io vi racconto la tradizione. Poi cosa succedeva? Passava magari uno o due secoli, la pianta dava il giro, quando si alzavano le radici, in mezzo trovavano, e dunque, magico, chiaro? Tutta questa... questo ventaglio di ritualità legate al tuono e al lampo parte dal presupposto che il lampo non cade mai nello stesso posto. Un mio caro amico Adriano Aymar della Valmaira, una volta stavamo parlando delle campane delle vacche, me la spiego larga, ma arrivo subito, perché le vacche mune in piemontese sono quelle vacche che credono di essere tori, e vengono messe in prima fila quando c'è la transumanza, e hanno queste campane che vengono modellate apposta perché il batacchio faccia un suono particolare per curare i vitelli dietro. Okay? Parlando di questo, a un certo punto Aymar mi fa la battuta, e ne parlavo prima con Massimo Cettini, perché non come quelle cioche, quelle campane delle pecore, che hanno come batacchio una cote, perché le pecore, quando marca male il tempo, quando sta per tuonare, diluviare, loro mettono i vitelli al centro e loro si mettono in, cioè gli agnellini, perdono, al centro e le pecore intorno. Il capo branco delle pecore ha una campana che al batacchio non è di metallo ma è una coppa, perché il lampo non cadrà mai su di loro. Questa è. Purtroppo non ne ho trovate, viste, ma tanto sono facili da fare, me la costruisco, giusto? Anche perché quando non so faccio altro che creare, almeno farla vedere, no? Questa campana da pecora con. La, inteso come, come talismano, la pietra del tuono, la pietra del tuono, l'ho solo trovata nell'astigiano. Io devo ringraziare Patrizia Maiocco di Cortandone, che mi aveva raccolto tutta una serie di usanze nell'astigiano, contro appunto le maschere, no? Per questo comunque il contesto delle maschere, il discorso delle maschere è un calderone incredibile, dove oggigiorno nella linguistica ci ficchiamo dentro di tutto. Comunque sia, si diceva di appoggiare una cote sul piano della finestra, sul davanzale della finestra, e nella direzione di quella casa dove in teoria c'era questa megera, questa persona, questa masca. Dunque, come talismano per difendersi dal male, l'ho solo trovato nell'astigiano, inteso in quella maniera. Tendenzialmente era un amuleto di difesa per il mondo agricolo. Per collegarmi al prossimo talismano, amuleto di cui voglio parlarvi, è un altro rito che ho visto di persona nelle Langhe, e l'uso della pera del Thun messa nella biforcazione delle piante. Allora, i frutteti principali hanno una biforcazione così, prima biforcazione dei rami, questa viene messa in questa maniera qua, ok? Simbologia che non vado a spiegarvi, non mi sembra piuttosto chiaro, ok? Ma la cosa carina è che i bambini sotto i 12 anni vanno ad abbracciare gli alberi. C'è tutta una festa per cui, una volta posizionate le corti, i bambini vanno ad abbracciare le piante, augurando la prosperità, no? I frutteti diano, no? È un classico. Un'altra curiosità, poi mi fermo con la pera del Thun, l'ho vissuta a Tarantasca, nel Cuneese. Un signore anziano l'ho visto che girava con una cesta di vimini piena, viene un misto, tra l'altro aveva anche delle asce neolitiche autentiche e aveva delle coti, perché poi appunto le confondevano, dopo tutto si somigliano, e poi anche quello diventava un calderone. Comunque lui, siccome marcava male, oppure non mi ha spiegato anche, perché io mi sono segnato, io figuratevi, ho 49 anni, questa cosa qua, io avrò iniziato, non esagero appunto, intorno ai 13 anni a iniziare a raccogliere interessanti, e di queste storie qua ne regate una valangata. Posizionava le coti alla base delle piante di capifilare solo, per proteggere i capifilari dei frutteti enormi, poi da noi al Cuneese, non tanto con i kiwi, ma più che altro i meli e così via. L'abbinamento al culto delle piante con la pietra del tuono non ha un tratto di unione vero e proprio, l'unica questione era appunto di mettere una cote che faccia da simbolo fallico di prosperità per la pianta nella sua biforcazione. Sicuramente a noi oggigiorno, riguardo al mito del culto di certe piante abbinate a divinità che pretendono interpretati, sono quasi sempre solo diventate mariane, no? I culti mariani in genere. Nel nostro territorio, per le popolazioni nostre centroeuropee, è tutto basato sull'economia alimentare, basato sulla foresta. Il culto delle piante apparteneva a una realtà religiosa della comunità. Un discorso semplice: abbiamo una valangata di toponimi legati a piante e certe ritualità legate ad alberi veri e propri. Mi ricollego a quello che hai detto tu del nocciolo, io adesso ne parlo perché il nocciolo è importantissimo, ma per non annoiarmi alla veloce. Quanti paesi abbiamo legati all'olmo e quanti riti legati all'olmo? All'olmo, olmo gentile, oppure con il termine di origine celtica, ancora limone, limone Piemonte, che vuol dire l'olmo, la limousine in Francia è l'olmo, noi in Piemonte ci abbiamo i limoni. Oppure, per esempio, vari documenti, nella battaglia del 1600 in Acunio, le donne andavano a pregare sotto gli olmi sperando che i loro soldati tornano dalla guerra. Oppure certe riunioni comunali si facevano sotto l'olmo, ancora fino agli anni 70, nel Conese. Tanti siti megalitici piemontesi sono sempre legati ad olmi, per esempio Mergozzo, non Mergozzo per Roma, ma sì, anche a Mergozzo c'è un olmo storico, a Bergemoletto in Valestura c'è un allineamento di tre grossi menhir e c'è un olmo secolare. Poi adesso altro non mi viene in mente, ma ci siamo capiti. Culto al faggio, figurati Teofagos, le fate vagine, no? Il bene vagenna, no? Bagos in certi culti al faggio. Una curiosità che non tutti sanno, se vedo, fermatemi, poi. Per esempio, io intervistavo molto anche dal punto di vista dell'edilizia, parlavo con dei muratori. Qualcuno di voi si ricorda ancora che quando si rifacevano i tetti si metteva un ramo di abete che appendeva giù dalle travature? Questa è una tradizione che si è persa completamente, ma l'abete, il pino bianco, è sempre stato abbinato alla protezione della casa. Non a caso l'albero di Natale, un abete. Oppure quando si incideva la data di fabbricazione della casa, costruzione della casa, veniva proprio fatto il simbolo di una sorta di freccia che sembrava appunto un pino. Ma una volta, io l'ho visto ancora, avevo parlato con i muratori, appendevano un ramo di abete quando rifacevano la copertura, perché il ramo di abete, il pino, proteggeva la casa. Tutto questo preambolo sugli alberi era appunto per parlare di questo amuletto qua, che ho preso qui così, ci sono versioni anche più piccole, poi qualcuno se vuole curiosare mi fa anche piacere il racconto delle curiosità. Dove ci sono i libri della casa editrice Iume abbiamo messo delle croci di Santa Brigida, appunto per chi era interessato. La croce di Santa Brigida veniva realizzata appunto con rami di nocciolo. Allora, le fiabe medievali che raccontano la simbologia del nocciolo come protezione dal serpente, dal male, ce ne sono tantissime. La fiaba più banale è quella che la Madonna raccoglie le fragole con Gesù bambino, c'è un serpente per lì, lei si nasconde dietro a un nocciolo e la frase storica dice da adesso in poi il nocciolo protegge dal serpente. Questa è una fiaba medievale, ma senza andare tanto lontano, nella mitologia tradizionale piemontese abbiamo un serpente che si chiama l'Escurs, che protegge l'oro della messa nel biellese, e per difendere l'oro dai malviventi che vogliono andare a trovare l'oro, il vello d'oro che c'è nella messa, si morde la coda, il serpente che si morde la coda mi sembra già una simbologia non da poco, sbuffa dalle narici e attacca l'essere umano in questa maniera. Questa è una fiaba tradizionale biellese, il tipo che scappa da questo serpentone si nasconde dietro un nocciolo. La bacchetta magica di Mago Merlino è di nocciolo, no? È un classico, ok? Abbiamo tutta una serie di simbologie. La croce di Santa Brigida veniva realizzata nelle famose veglie serali, dove più o meno quelli delle cascine andavano d'accordo, perché questa poi è un'idea bucolica, questi sentali loro si ammazzavano anche. Usavano quando spanavano meglia, il pistolino la stavo guardando, la meglia, no? Questa è la meglia appesa lì, vedete? Sì, no, oggigiorno usiamo la raffia perché è più veloce, ma ok? E poi i rami di nocciole, e venivano fatte per la candelora, primo e secondo di febbraio, l'1 e 2 febbraio, data non a caso, e la rinascita del sole. La croce di Santa Brigida per eccellenza è il simbolo della ricrescita del sole, il simbolo del fuoco, e questa veniva tenuta in casa e naturalmente poi bruciata. Questa è un'altra fregatura, come raccontavo prima, sono andato dalla parrucchiera, anche lei, ah sì, mia mamma la faceva, dove le ha? Bruciate. Questo è un classico. In genere venivano bruciate a luglio, e ci sono tutta una serie di date, io ve la sto facendo molto in breve, ma forse immaginate che ne avrei da parlare su queste ritualità, ce ne sono tantissime. Queste ritualità che vi sto accennando, vi racconto solo più uno. Però voi siete curiosi. Dicevo che molti di questi libri, di questi oggetti sacri, comunque hanno sempre corrispondenze archeologiche. E appunto vi faccio l'esempio del ginepro. Allora, riguardo alle bacche di ginepro, A parte il fatto che ci sono venuti in pubblicità, lo troverete sulla lista di Dragoni, c'è un articolo sul Ginepro. Allora, questa è una delle cose più interessanti anche che mi hanno riempito il cuore. Ero proprio a San Dalmazzo, una maschera, notevolmente maschera, una Amazing Oil, una Desmenti Oil. Si stava parlando di rosario e mi ha fatto vedere questo oggetto qua, che poi ho ritrovato sia nel Dalmagno Busossola, per esempio nelle tombe, le pontine dell'età del ferro si trovano delle bacche di ginepro. Ho fatto un lavoro insieme alla sovrintendenza nel 2010 con il Filippo Maria Gambari, quando ho fatto una mostra a Bologna sulle sepolture anomale. Ho avuto la possibilità di analizzare certi oggetti, certi amuleti, talismani nelle sepolture anomale. Chi vuole chiedermi dopo le sepolture anomale cosa sono, per tutto in italiano. Comunque sia, questo è un rosario da dito fatto in bacche di ginepro. Ovvio che il seme, in quanto scrigno della vita, è già di per sé un valore magico fortissimo. Ho recuperato anche tutto la preghiera legata al rosario. Questo rosario da dito è veramente un oggetto interessantissimo. Questo, figurati di quanto dura, 5-6 anni, questo soddisfa completamente. L'umidità poi, però mi è andata bene, perché la signora ce l'aveva, non è andato perso. E mi rendo conto che molti di questi oggetti appunto vanno persi. Se c'è il salto generazionale, che i nonni non lo raccontano più, ciao, è finita. Comunque sia, sicuramente io finisco dicendo che è sicuramente una ricerca che io trovo che sta andando a finire, nel senso che mi è ancora capitato di trovare due amuleti interessanti fatti con elementi naturali. Allora, uno in basso canavese, sono i denti delle Skyrse, che mi ha dato i denti di questo serpente che si morde la coda, che dicevo prima. Se li si mette nell'acqua e poi si beve l'acqua, ti protegge da tutte le morsicature delle vipere. E poi invece l'erba carantina, che l'ho raccolto da un amico di Savigliano, e sarebbe l'alchimilla alpina, serve per trovare, è un amuleto, io ho raccolto anche tutto il rito, per trovare le persone scomparse. Tu hai questa foglia, fai il rito, quando lasci la foglia, a seconda di questa dove va, non so, in alta montagna che c'è la nebbia, che magari avete perso le vacche, no, lasci questa foglia, a seconda di dove cade, ti indica la direzione per trovare il carro scomparso o il bestiame scomparso. Mi fermo.
4: Una domanda per Daniel. Tra l'altro è interessantissimo quello che hai descritto, perché trovo molte coincidenze anche con altri popoli, con altre culture,
5: sì, sì,
4: eccetera.
5: Sì, hanno fatto l'esempio, ma c'è, esatto. Per esempio, ho avuto l'opportunità di lavorare con dei Cirochi,
4: esatto,
5: e dei Irochesi.
4: Per esempio, comunque faccio la domanda, faccio una domanda. La domanda è, com'è possibile che non hai trovato le ruote forate? Perché ne hai trovate? A livello di protezione dei raccolti, eccetera.
5: Anche ruote forate,
6: ti do il motivo per continuare.
3: Mandate via. Allora, riguardo tutta la questione della ruota è sempre legata, questo lo si trova sia nei reperti archeologici che oggigiorno, legate al dio sempre del tuono, che è Taranis. L'usanza anche di appendere la ruota divisa in sei come il simbolo del roero, per esempio, si può rimandare alla simbologia del dio Taranis. Le pietre forate, che sono anche anelloni del Neolitico, per esempio, sempre a Cortandone, sempre nell'Astigiano, io non l'ho portata apposta, infatti ce l'avevo oggi lì, però ho detto, sono questi miei ammazzi. Veniva usato per l'amore. Si dice che si prende questa pietra forata, che sono anelloni sempre del Neolitico, poi in realtà ho trovato anche pietre forate fatte anche soltanto il secolo scorso. Uno tiene la pietra forata, guarda nel pozzo, attraverso la pietra guarda nel pozzo, e l'immagine che c'è nell'acqua ispira a trovare l'uomo che somiglia a quell'immagine trovata nel pozzo. Dunque è legato legato, però c'è ancora dei MIR, setti megalitici piemontesi, ce n'è uno a Mergozzo dove c'è l'allineamento dei MIR, uno di questi MIR qua che sono Deiro, perché Deiro è un altro tipo di pietra, sono quelle piatte, e forata.
4: Sì, noi abbiamo trovato nei nostri viaggi un sacco di megaliti, di pietre forate. Sembra che si rifaccia a un antico mito, che è quello di Fetonte, che ha donato la conoscenza agli uomini attraverso proprio una pietra forata, e questo è un antichissimo mito. Grazie.
2: Vediamo se ci sono domande su questi temi interessantissimi, qualcuno ha qualcosa da chiedere ancora, sono qua, approfittiamo.
7: Ma mi colpisce sempre il fatto che è come se la cultura, diciamo quella ufficiale, cerchi di nascondere tutta questa serie di informazioni, di nozioni che possono essere legate alle erbe, ma anche ai riti magici, e invece in qualche modo ritornino, no? Come se ci fosse un passato che comunque non può essere cancellato, che in qualche modo ci vuole dire qualcosa, no? Perché se tutte queste nozioni possono essere a livello di erbe, hanno una correlazione fitoterapica, le pietre che possono avere importanza, significa che hanno delle conoscenze ben precise che in qualche modo vogliono, come dire, sopravvivere a questo appiattimento totale che viviamo in questo periodo. È molto forte il fatto che comunque ci siano queste connessioni, ecco. Più che una domanda, era una constatazione.
4: È vero che poche generazioni si dimenticherà tutto,
2: certo.
4: Ma noi vogliamo proprio supplire a questo, perché noi stiamo raccogliendo tutte queste rimedi, queste cose, e cerchiamo di raccoglierle perché non vadano perse, perché come diceva Mirella, stiamo vivendo un momento di vuoto terribile, no? E queste tradizioni che tutto sommato vivono a contatto con la natura e sono tuttora esistenti, io ne sono convinta, devono proseguire nel loro cammino, devono assolutamente proseguire, quindi sappiate che noi stiamo lavorando per questo.
0: Di mentalità diverse. Io mi ricordo di Daniele quando era ragazzino.
5: Sì, noi ci siamo conosciuti, sì. Avevo 17-18 anni. Sì.
0: Che era già.
5: E lui è stato.
0: Poi mi devi spiegare perché vai dalla pettinatrice. non lo dire, va bene così. È un tema che mi ha affascinato. No, io dico questo, noi che siamo qui, in qualche modo siamo delle persone che hanno degli interessi abbastanza mirati, no? Ed è facile dire bisogna conservare, tu interrompi, no, non interrompere, dammi poi ragione a torto. Il problema grosso è che, credete, alla maggior parte non gliene frega niente, cioè questo è il problema di base. Gli studenti, i giovani che si occupano di queste cose, è perché studiano questi argomenti. Quando io ho cominciato a fare ricerca, io ho 68 anni, avevamo ancora 35 mm, no, nel videoregistratore, no? Adesso noi abbiamo una quantità di materiale, perché le fonti, come mi insegni, non ci sono più, cioè non c'è più un anziano che ti racconta. Cioè, quando io avevo 20 anni, 25 anni, c'erano delle persone che io vedevo vecchissime, avevano la mia età, che ci raccontavano delle cose straordinarie, no? Come leggende, come tradizioni, come riti, bla bla bla bla. Tutta sta roba qua è tutta documentata, per fortuna, perché sennò saremmo belle banate. Il problema è che alla maggior parte delle persone non interessa. non interessa perché non c'è un canale di collegamento. Quando tu cominci, come ha fatto benissimo lui oggi, a raccontarlo, la gente è estasiata. Oh, che figata! Ah, questo lo faceva anche mia nonna. Però il problema è il collegamento, nel senso che se voi guardate la televisione, eccetera, non ci sono mai programmi su questi temi specifici, non parlo dell'arte aulica in generale, ma io penso, che prima faccio vedere le pietre, penso al patrimonio che noi abbiamo in Italia di incisioni rupestri, no? Solo di incisioni rupestri, fatte dalla fine, diciamo dal Neolitico a tutte le prime metalli, fino all'arrivo dei Romani, dove tutte queste cose che lui ci raccontava oggi sono presenti, no? Ecco, tutto questo patrimonio entra da una parte e esce dall'altra. Per fortuna che c'è qualcuno, no? Che la

0: io prima ci pensavo quando dicevi le cose messe nelle radici, ma a volte le sotterravano perché il prete diceva sotterrate sta roba qui che è un culto del diavolo. Quante tradizioni, tu abitavi lì sopra Moncalieri, no? Santa Brigida, c'è ancora questo masso, io non so se lo conoscete, di Santa Brigida, dove le signore che non riuscivano ad avere figli andavano a fregarci la pancia contro. Pensate, un'altra rocca di Cavour, per esempio.
1: Anche a Vito.
0: Come? Sì, poi ce ne sono.
2: Gli schiumi.
0: Ah beh, sì, poi le pietre lisciate dai ghiacciai, sì. O fregare la pancia o scivolare sulle pietre, no? Pensate che cosa poteva dire un evangelizzatore del V, VI secolo, ma ancora io penso ai sinodi, no? Quando c'erano tutte queste riunioni, quando le visite pastorali poi venivano formalizzate, arrivava il vescovo a Borgo San Dalmazzo, no? Nel 700, nell'800, 7000, dove tutta sta roba qui veniva demonizzata, le messe secche che facevano i contadini, facevano che fosse le loro nel cortile, i santuari RP dove potevi far teoricamente, no? Ti moriva il bambino appena nato, non era ancora battezzato, correvano in questi santuari, se lo battezzavano loro per non farlo andare in purgatorio, no? Tutta sta roba qua, ma è stata tutta cancellata. E oggi, per fortuna, oggi diciamo dagli anni 60 del Novecento, con De Martino, che per primo ha studiato bene i tarantolati, ha fatto un'indagine a 360 gradi scientifica su questa cosa, oggi è un po' diverso, ma il problema è la comunicazione, cioè comunicarlo a grandi, a molte persone e non solo gli specializzati, è un problema.
3: Io non sono completamente d'accordo con te.
2: C'è una volta che mi ha ragione.
3: Perché c'è il mondo maggioritario che è disegnato dalle grandi religioni storiche, ovviamente, e c'è un mondo dei popoli naturali.
2: Noi mi riferivo all'Occidente.
3: Ah, ok. Però il mondo dei popoli naturali è un mondo a confronto con col mondo maggioritario. E lì troviamo un interesse verso queste antiche culture.
2: Certo. Fa parte della loro cultura.
3: Esatto, è tutta da riscoprire questa cultura. Però come io non mi darei per vinta, perché come abbiamo detto stiamo raccogliendo tutta una serie di usi, costumi, rimedi anche della nonna, no? Perché proprio per non far sì che non vada tutto perduto, e questo è importante.
4: Io non condivido, secondo me invece ha ragione Massimo, e io ve lo posso raccontare in prima persona perché l'ho vissuto io in prima persona. Voi non sapete a quanti funerali sono andato, perché la realtà dei fatti è questa. Io ho notato, scritto, gli anziani validi che potevano ancora tramandarci qualcosa erano quelli classe 1920-1921, dopo baratto totale. E poi non è così facile, perché io andavo a intervistare gli anziani, ero un giovinastro, un fenomeno ovviamente, perché mi guardavano già con questo giù qua, e poi il confronto linguistico, dovevi parlare in lingua piemontese e magari sapere anche le varianti astigiano o canavesano, perché sennò questi non ti parlano assieme, primo, non ti vanno a raccontare quelle ritualità che sono familiari, perché non sono più della società, della micro società che è il villaggio, non il paese, no? Quelle realtà, adesso io sparo da noi nel Cuneese, io facevo più la Madraica perché la conosco bene, molto bene, no? Poi c'è la questione, come diceva Massimo, giustissimo, dell'istituzione della religione, no? Del prete, perché ti raccontano questo, ma prenditi ben pitte bimbarda che non lo sappia il prete, ovviamente, no? Per cui sono ritualità che sì, te le racconto, ma restano qui tra di noi. Ma io non sapete la fatica per tirare fuori
3: Allora io sono stata molto fortunata perché ho avuto contatti con le famiglie celtiche che esistono tuttora e esistono proprio perché si tramandano nel tempo.
4: Io ho avuto esperienze in Bretagna, ho visto un'era

0: tanto diverso, anche in Bretagna, semplicemente sono conservato.
1: Forse perché non, sei, non hai conosciuto le persone giuste.
0: Ma no? Sì, è andato male, però...
2: Ma io parlo anche così, tanto c'ho boccione. Okay. Io do ragione un po' a tutti perché sono un po' ruffiano. No, scherzo, nel senso che mi sembra che, allora, sicuramente la religione ha avuto un grosso impatto negativo sul tramandare le tradizioni. Però, e do ragione a Centini quando dice che magari ci sono pochi canali di distribuzione di queste tradizioni, distribuzione comunicativa ovviamente. Però è quello che stiamo facendo, no? Cioè, stiamo cercando dobbiamo trovare i canali per distribuire le conoscenze e distribuire.
3: Li troveremo.
2: Ma sicuramente c'è un sacco di persone, io ne incontro tantissime un po' dappertutto, se entri un pochettino più nell'intimo, che invece cercano proprio queste conoscenze, che si aprono, solo che non te lo dicono nel momento, finché non entri in contatto con queste persone. Quindi è vero che ci vanno i canali, perché si vergognano, perché hanno paura appunto del prete, o hanno paura della società che ormai...
4: del CICA.
2: Esatto.
4: No, ma è vero,
2: però l'interesse c'è, ce n'è tanto, quindi dobbiamo costruire canali, questo di sicuramente.
4: Io avevo proposto a Rosalba di fare questo museo della pseudoscienza, no?
1: Facciamolo!
4: Perché la scienza guarda a questo fenomeno, a quello che ci ha fatto vedere, la scienza dura guarda a queste cose come delle boiate pazzesche, no? Dice, ma sei mica scienza, crederai mica che il nocciolo tiene lontano il serpente. Io ho fatto parte per un breve periodo della mia vita dei CICA, perché lo rinnego finché potrò, ma in effetti diciamo che la verità non sta tutta da una parte, no? Ecco. E io ho detto, facciamo sto museo della
1: scienza. Ma facciamolo! Non dai, della scienza, ti prendo in parola.
4: Non della scienza patologica, attenzione, non della terra piana, ma della pseudoscienza, che sono la guarigione, esatto, con la pietra, il fare, partendo dal presupposto che non si, io per formazione dico, non credo che si guarisca prendendo quell'acqua lì o quell'acqua là,
1: il Corano, la fitologia esiste per tutto,
4: sì, certo, ma soprattutto quella rituale, così. Però è affascinante e secondo me sarebbe una cosa eccezionale, dove a lui potrebbe mettere di fare
3: facciamolo, dai, ti prendo in parola,
4: sì, ma volentieri, ma
1: facciamo questo progetto, siete d'accordo? Sì.
4: Scegliere, nel senso che dici, se un gatto nero mi attraversa la strada è sfiga.
1: Tu sei positivista, quindi va benissimo, no. Non è una malattia, mi hai detto.
4: Però l'idea, ad esempio, di tutti questi amuleti devono avere un'origine, Prima parlavo delle incisioni rupestri, no? Nelle incisioni rupestri c'è un motivo ricorrente, che la coppella è un buchino nella pietra, no? C'è ovunque, partono dalla fine del Paleolitico e vanno avanti per tutta l'età dei metalli, ma continuano ancora nella tradizione popolare, no? Io una volta ho visto su un arpeggio un pastore che faceva la coppella su una pietra, no? E gli ho detto, cosa fa? Oh, niente, fa sempre dei discepoli per non pagare il dazio, perché pure è più in giro, no? Oh, niente, ha detto, quella è una coppella. Oh, sì, è una coppella. Perché fa quella roba lì? Dice, perché la losna avanesce le bestie, così il fulmine non colpisce le bestie.
0: Perché è la stessa base del...
4: Mi fai finire. La losna colpisce le bestie, ma colpisce la pietra. Ecco, se ci pensate, sta roba non so se ha un senso, no? Come il Batocchio dice, la pietra del fulmine, il fulmine non cade mai nello stesso posto, però è un mondo che ha le radici nell'antichità, forse nella preistoria addirittura. Ora, non vuol dire che questo sia funzionale, però è antropologicamente funzionale, nel senso che, ecco, questo sarebbe il sogno della mia vita, ve lo affido, io adesso vado.
5: Ma io volevo dire anche una cosa rispetto a quello che diceva giustamente sul fatto che non si guarisce bevendo magari l'acqua o con la pietra, però c'è tutto un aspetto che secondo me è molto bello di conforto, no? Di valore invece del rituale che magari fisicamente non funziona, ma che anche per l'effetto placebo, per tutti questi studi, e quindi può avere magari un influsso sulla percezione del problema e sulla speranza che possa esserci anche soltanto un sollievo psicologico, ma è un valore importantissimo secondo me per questo tipo di ritualità.
0: Io non sto lì a stabilire se funzionano o non funzionano. A Rocca Bruna, in Bassa Valmaira, bambino malato, si andava alla Kasna, in piemontese Kasna è in italiano la roverella, cioè una razza di una tipologia di quercia. La quercia, sapete che bella massiccia larga, invece la rovella ha la caratteristica di essere sottile, più sottile, no? È una quercia in genere. Veniva spaccata in metà, la pianta viva veniva aperta in metà, il bambino veniva passato in mezzo, dentro la pianta. Poi la pianta si richiudeva, se la pianta viveva, il bambino viveva, se la pianta moriva, il bambino moriva.
4: Che fanno per l'ernia dei bambini, quella cosa lì, mi dà l'idea, no?
0: Del
4: tessuto che esce.
0: Con lui prima commentavo le dentelle, cioè i menhir, le lose messe per lungo, i bambini si facevano camminare lungo lì. Io il rito del repeat l'ho visto di persona ancora, l'ho visto alla chiesa di Sant'Orso di Piasco, sono stato invitato, santi numi, vi assicuro che situazione, il bambino era morto da 3 giorni, neonato. Già la situazione. Ok. Cos'è? In realtà dei fatti che cos'è? Queste pietre verdi, che è pieno da noi in Piemonte, questa serpentinite, ha la caratteristica di caricarsi elettrostaticamente. La sorgente che è dentro la chiesa di Sant'Orso si carica gli elementi di elettricità, il bambino è morto. Vediamoci piano, è morto. Viene messo sotto la sorgente, quella lieve scarica di elettricità fa sì che muova un po' le palpebre, il muscolo si muove ancora, no? Fa ancora ervore. Comunque il tutto funzionava, tant'è che il prete lo benediva e non andava più nel limbo. Chiusa la storia.
4: Adesso non c'è più il limbo, che è
0: quello di sotto. Sì, ragazzi, grazie il limbo. Comunque se l'ho visto ancora di persona, comunque. Ma sì, infatti,
4: l'aspetto umano
3: è una parte bellissima secondo me di tutti questi. Se qualcuno ha qualcosa ancora da chiedere.
6: Una domanda ce l'ho io. Avete detto in più volte come queste cose siano particolari in Piemonte. Questa la nostra regione c'ha qualcosa di particolare, mi viene da pensare.
4: Il sud è molto più ricco del nord di queste cose. Assolutamente.
3: Sarà per la leggenda di Rama?
4: Chi lo sa? No, onestamente il centro-sud, che ha subito una minore modificazione culturale dovuta alla mancanza di migrazione, no? Ha mantenuto molto salda questa cosa. Io prima vi citavo De Martino, che è stato il primo ad occuparsi in modo scientifico del tarantismo, e lì negli anni 50-60, ma tutte queste pratiche, prima lui raccontava del passaggio della pietra, qualcuno, no? La pietra. In Puglia c'è questa splendida pietra, nella chiesa, dove ogni anno chi vuole passa dentro e come protezione, questa è una roba antichissima. Ma ce ne sono tantissime, diciamo che qui in Piemonte rispetto, per parlare dell'Italia settentrionale, rispetto all'Alta Lombardia e Triveneto siamo molto indietro rispetto a quell'area lì. Perché? Perché sono rimaste più radicate le identità. Perché questa è una cosa strettamente connessa all'identità, no? Si faceva sempre così. I nostri vecchi facevano sempre così, il tema ricorrente, no? Dice, ma perché fai queste robe, no? Io mi ricordo mia nonna,
7: quando compravano una scopa nuova, prima di metterla in casa dovevano scopare fuori, no? Perché diceva almeno allontana gli spiriti maligni. E poi la scopa lasciatela vicino alla porta per tenere lontane le masche. L'avete mai viste quelle scopine scacciaguai? Nasce da lì la roba, no? Mi tagliava i capelli quando ero bambino, no? Con la scodella, Sì, andava alla parrucchiera, come noi, no? Mi tagliava questi capelli, poi li metteva, avevo tanti, li metteva in un giornale e li bruciava fuori. Diceva, perché se no vengono le masche ti fanno cadere i capelli. È lì che mi sono iscritto al cinema.
1: Comunque c'è un'antica leggenda che parla di un evento che sarebbe avvenuto migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, che sarebbe avvenuto proprio nell'incontro tra due fiumi, quindi in Val di Susa, che ha dato poi origine alla leggenda dell'antica città di Rama. Questo è un dato di fatto, cioè che poi abbia avuto una ripercussione anche in altre parti d'Italia, ci sta, ci può stare.
8: Ma io volevo dire una cosa, tutte queste cose qua, no? Mi colpisce che, come avete detto, sono cose che tradizioni che si fanno a tempi molto antichi, no? E quindi e già questo si ricollega a quello che diceva anche Rosalba sugli eventi antichi che possono essere successi e che hanno portato conoscenze diverse. Perché quello che mi colpisce di queste conoscenze che arrivano, sono arrivate fino a noi, è che esprimono un modo diverso di approcciarsi alla realtà. Cioè non è solo una cosa tecnica, una cosa, è un modo di interagire con l'esistenza, no? È un cercare un rapporto armonico con l'esistenza, di dialogo in qualche modo, ecco, mi viene da pensare questo.
4: Chiama pensiero magico.
8: Sì, solo magico, insomma. Sembra proprio un modo di vivere diverso, ecco.
1: Un modo di vivere a contatto con la natura, dando rispetto alla natura, agli esseri viventi, agli esseri senzienti, ai nostri esseri umani anche. Va bene, io raccolgo il tuo progetto, sappilo, raccolgo.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Gabriella Pochini. Musiche Lab Graal.
2: La luce sul cerchio di pietre. La vaga luce del sole comincia a prendere il suo dominio nel cielo del nuovo giorno. I colori del mondo sono ancora addormentati nell'opacità tenace dell'ultimo lembo della notte. La notte si ritira come una marea che lascia ancora bagnate del suo buio mare le pietre del cerchio antico che si affaccia al nuovo giorno. Si accende il giorno. Mi sveglio. Sono di ritorno dal mondo del sonno. La prima luce del sole sta giungendo da un altro continente ad illuminare il nostro. Fuori si accende l'esistenza. La recita ha inizio.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico, Giancarlo Barbadoro, diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
0: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti. Siete sintonizzati su Radio Dreamland e ben ritrovati ad Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di archeologia misteriosa e di antiche civiltà. Stasera riprenderemo un tema già affrontato tempo fa, che però, alla luce di nuove scoperte ed interpretazioni, sta tornando di attualità. Parlo del sito di Göbekli Tepe e i suoi satelliti di Mendik Tepe e Kamchak Tepe, focalizzando nelle possibili e misteriose funzioni. E tra queste, quella di essere il primo santuario sciamanico ad oggi conosciuto, che ha acquisito maggiore credito dopo le decise critiche e confutazioni mosse dall'archeologia e dall'antropologia a quelle ritenute le più probabili fino a non molto tempo fa dalla comunità scientifica, ossia quella archeoastronomica e quella di memoriale di eventi vissuti dall'umanità del passato. Tutte incredibilmente affascinanti e plausibili, che però rispetto alla prima, sostenuta innanzitutto dal suo scopritore, cioè il tedesco Klaus Schmid, hanno alcuni aspetti controversi. Vediamo allora di capirci qualcosa. La transizione dal paleolitico al neolitico, detta anche rivoluzione neolitica, in questa regione segnò il passaggio epocale da un'economia nomade di caccia e raccolta a una stanziale basata sull'agricoltura e l'allevamento. Sorprendentemente, le prime colossali architetture megalitiche comparvero prima dell'avvento dell'agricoltura, dimostrando che il culto precedette la nascita delle città, e questa nuova visione ha costretto a rivedere la teoria convenzionale secondo cui le grandi costruzioni megalitiche sono nate nell'Europa nord-occidentale millenni dopo la transizione neolitica, a partire più o meno dal quinto millennio. Infatti la scoperta di siti straordinari nella Turchia sud-orientale ha completamente riscritto questa teoria. Göbekli Tepe risale al decimo millennio avanti Cristo, circa 11.500 anni fa, ed è considerato il tempio più antico del mondo. È costituito da recinti circolari che racchiudono enormi pilastri megalitici a forma di T, alti fino a 5 metri, e decorati con bassorilievi di animali, volpi, serpenti, cinghiali, scorpioni. Un'opera dall'aspetto rivoluzionario, perché questo megalitismo fu realizzato da comunità nomadi o seminomadi di cacciatori-raccoglitori, rivelando un'incredibile e inaspettata raffinatezza ingegneristica e un universo spirituale estremamente complesso in un'epoca precedente la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. La presenza di queste grandi strutture monumentali suggerisce, come vedremo un po' più avanti, che gruppi umani si riunissero in luoghi di culto per celebrare riti e condividere credenze sotto la guida spirituale di sciamani. Il ruolo del sacro dimostra che non fu l'agricoltura a generare la civiltà, bensì furono i culti e la spiritualità a spingere l'uomo a cooperare, spianando la strada alla nascita dei primi villaggi agricoli. L'edificazione di questi complessi monumentali richiedeva una profonda conoscenza dei materiali, calcoli geometrici precisi e una sorprendente capacità di coordinamento sociale. Estrazione e taglio del calcare, movimentazione delle masse di monoliti pesanti fino a 20 o 50 tonnellate, non solo tecnologia dunque, ma anche conoscenze di architettura ante litteram. I recinti, noti come strutture A, B, C, D, non sono cerchi approssimativi, ma ricerche geometriche hanno dimostrato che i pilastri centrali di più recinti formano un triangolo equilatero perfetto, provando l'esistenza di un progetto architettonico unitario a monte dell'opera. Ma anche architettura sotterranea e ingegneria per lo scavo della roccia. Infatti, a differenza di Göbekli Tepe, dove i recinti sono parzialmente eretti fuori terra, a Karan Tepe, un enorme sito scoperto successivamente a Göbekli Tepe e non lontano da esso, è in gran parte scavata direttamente nella roccia madre. Include stanze sotterranee e canali di drenaggio scavati nel calcare, a testimonianza di una tecnica costruttiva ancora più integrata con la morfologia del terreno. Com'è stato possibile tutto questo? Sorprende che tribù nomadi dediti principalmente alla sopravvivenza, secondo il luogo comune, e comunque profondamente legate all'ordinarietà del vissuto quotidiano, improvvisamente abbiano sentito la necessità interiore di fermarsi territorialmente per creare un centro cerimoniale spirituale e comunitario complessissimo. Sembra abbastanza improbabile e viene quindi da pensare che queste numerose tribù migratorie di nomadi che vivevano isolate a un certo punto fossero state cementate, coagulate durante le loro migrazioni in questo intento colossale grazie alla presenza e al ruolo rivestito dalle figure sciamaniche che a loro volta incarnavano un'ancestrale tradizione spirituale itinerante. Non va infatti dimenticato che sulle sponde del Mar Nero, quindi anche sulle coste settentrionali della Turchia, da tempi immemorabili, riconducibili approssimativamente ad un'epoca antecedente, anche se non di molto, all'insediamento di Gobekli Tepe, si era stanziata una civiltà molto avanzata, di natura sciamanica, proveniente dalla tradizione druidica europea, imparentata, secondo molti studiosi, con l'eredità della famosa Atlantide, e questo potrebbe essere all'origine dello sciamanesimo anatolico. La tesi della presenza sciamanica a Gobekli Tepe e nell'intera rete del Tas Tepeler, cioè le colline di pietra, che è quest'area archeologica e anche allo stesso tempo un ambizioso progetto di ricerca che è situato in tutta quell'area della Turchia sud-orientale, questa è l'ipotesi interpretativa più solida e affascinante avanzata dagli archeologi, tra cui, oltre allo scopritore del sito, anche antropologi culturali dello spessore di David Lewis Williams, per giustificare, appunto, dare un senso alla costruzione di questo monumento. Gli archeologi concordano con la visione che la complessità di Gobekli Tepe non richiede alieni o civiltà perdute, anche se a mio modesto parere questo approccio un po' skeptics non aiuta a far luce sui tanti misteri dell'archeologia, ma si spiega bensì con l'emergere di una proto-elite di specialisti del sacro, potremmo dire, cioè gli sciamani, che ha usato la spiritualità come colla per unire tribù altrimenti isolate. Nelle società di cacciatori, raccoglitori, nomadi semplici, lo sciamano è colui che comunica con gli spiriti per curare o propiziare la caccia oppure per altri contatti con la natura. Ma alla fine dell'era glaciale in Anatolia le risorse erano così abbondanti che la popolazione crebbe notevolmente demograficamente e quindi non sembrerebbe fosse stato indispensabile un apporto esterno per procurarsi il cibo. Per gestire gruppi di centinaia di persone senza che si uccidessero tra loro per dispute territoriali serviva un'autorità superiore. Gli sciamani, detentori della conoscenza cosmologica, il mondo degli spiriti, il culto dei morti, l'osservazione dei cicli naturali, tradussero la loro esperienza in un salto di qualità, diventando una vera e propria classe dirigente rituale. L'ingegneria e la geometria del sito derivano dalla loro necessità di creare spazi teatrali perfetti per i rituali in cui loro stessi officiavano. La spiritualità pertanto divenne motivo di coagulo identitario sociale e l'antropologia ci spiega che costruire Gobekli Tepe non era il fine ma il mezzo. Come poteva convincere questo gruppo di sciamani, centinaia di nomadi liberi, a spaccarsi la schiena per erigere megaliti di 50 tonnellate? È ipotizzabile che lo sciamano leader o gli sciamani, con il loro operato e la loro esperienza, erano di fatto il riferimento sociale e spirituale per queste prime comunità e riuscivano nel loro intento anche proponendo una vita sociale di condivisione e gaudenti abbondanti feste religiose all'insegna dell'armonia dei cicli della natura. Costruire Gobekli Tepe ha richiesto uno sforzo inimmaginabile. Certo, la logistica, ossia il cibo, era chiaramente necessario per mantenere in vita le persone, ma la motivazione doveva essere sicuramente trascendente, altrimenti per un uomo paleolitico qualunque altra più prosaica sarebbe stata insufficiente. E nelle società animiste il mondo non è un meccanismo inerte, ma una rete viva di spiriti, degli animali, dei fiumi, della terra, degli antenati, che necessita di costante manutenzione per non collassare. Lo sciamano era percepito quindi come l'unico ponte tra il mondo materiale e quello invisibile, e la sua capacità di mobilitare le masse non derivava da un potere politico coercitivo, ma dal fatto che convinceva la tribù di una necessità cosmica. Erigere i pilastri e i monumenti era vitale per mantenere in equilibrio la magia della natura e garantire la sopravvivenza dell'universo stesso. Se l'uomo paleolitico viveva immerso in una natura percepita come onnipotente e sovrastante, il santuario megalitico rappresentava uno scudo o un punto di contatto sicuro con il mondo divino. I pilastri scolpiti di Gobekli Tepe, con predatori feroci, non erano mere decorazioni, ma entità spirituali evocate nella pietra a difesa del luogo sacro. Lo sciamano invitava le tribù a partecipare a questa grande opera, non come operai, ma come partecipanti attivi a un rito di salvaguardia. Costruire il santuario significava aiutare l'intermediario a negoziare con le forze selvagge della natura. Questa argomentazione si sposa perfettamente con la tesi del grande archeologo Jacques Cohen. Egli sosteneva che a Gobekli Tepe sia avvenuta prima di tutto una rivoluzione spirituale, una necessità impellente di dialogare con il divino in forme nuove e monumentali. Alimentando la spiritualità come motore sociale tenuto acceso dagli sciamani, è sorta contestualmente la necessità della condivisione di questa identità, che poi si è tradotta nell'edificazione dei primi villaggi comunitari, sorti proprio a ridosso del santuario. In definitiva, in questo scenario, l'uomo paleolitico acquista una dimensione diversa, in cui viene sottratto alla visione sclerotizzata dell'uomo primitivo, costruttore infaticabile di monumenti mosso solo dalla pancia o dal calcolo economico, come del resto sostenuto dal modello antropologico Work and Feast, lavoro e banchetto, sostenuto dagli archeologi che attualmente lavorano al sito. Ma era in realtà un sognatore mosso dal sacro e dalla necessità vitale di rimanere in armonia con il mistero insondabile della natura. C'è poi un altro elemento che confermerebbe la natura sciamanica del luogo. Gli scavi sul sito hanno portato in luce diverse ruote di pietra forata di dimensioni considerevoli. Il legame tra lo sciamanesimo e le pietre forate o anelli di pietra è oramai assodato. Molti archeologi e studiosi sostengono invece che questi reperti siano da considerare delle semplici macine, ma liquidare questi elementi in quel modo è un errore grossolano, smentito sia dalla loro morfologia sia dal contesto in cui sono state rinvenute. L'errore nasce da una confusione sui reperti. È vero che a Gobekli Tepe sono state trovate migliaia di vere macine, piccole pietre piatte di basalto usate con un pestello per triturare i cereali selvatici e fare la birra per i famosi banchetti. Però queste erano di forma allungata e concava, ma le grandi pietre forate ad anello o pietre ad oblò inserite nei muri perimetrali dei recinti o posizionate tra i megaliti sono oggetti monumentali. Non hanno nulla a che fare con la lavorazione del cibo, sono elementi architettonici con uno scopo puramente rituale. E l'archeologo Klaus Schmid, lo scopritore appunto, definì efficacemente la ruota forata come il foro dell'anima. Questo concetto è il cuore pulsante dell'architettura sciamanica. Nella cosmologia animista, il mondo materiale e il mondo degli spiriti sono separati ma comunicanti. Quando lo sciamano entra in uno stato di trance profonda, aiutato dal buio, dai tamburi, dalla meditazione, la sua anima lascia il corpo fisico e il foro nella pietra fungeva da portale fisico attraverso cui lo spirito dello sciamano o gli spiriti degli antenati evocati poteva viaggiare per uscire dal recinto sacro e raggiungere il sottomondo o il cielo. In molte culture antiche passare attraverso una pietra forata, fisicamente o simbolicamente, rappresenta il passaggio attraverso un canale del parto cosmico. L'iniziato muore nel mondo profano e rinasce nel mondo sacro. Se immaginiamo, come credono gli archeologi, che i recinti di Göbekli Tepe fossero ambienti chiusi, coperti da un tetto e immersi in un'oscurità claustrofobica, una grande pietra forata incassata nel muro assume funzioni teatrali potentissime per l'intermediario sciamanico, ma soprattutto la ruota forata rivestiva un ruolo simbolico potentissimo e profondo. Come in tutte le culture native del passato e del presente, come quelle americane o asiatiche, la ruota forata rappresenta il cerchio sacro della vita e al tempo stesso il percorso ciclico dell'iniziato, descrivendo così la cosmogonia dell'universo in cui la sua vita si manifesta. Il foro della ruota rappresenta il mistero della natura, il vuoto primordiale, causa del tutto. È quindi probabile che anche quelle ritrovate in questo sito rivestissero la stessa simbologia, divenendo lo strumento catalizzatore dei rituali legati al concetto divino di Madre Terra o Grande Madre. Non erano quindi rozzi strumenti da cucina, ma ingranaggi di una complessa macchina mistica, progettata e utilizzata dalla casta sciamanica per squarciare il velo tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Ora io mi fermo un attimo e ritorniamo prestissimo.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 8.

Il mondo è diviso in tre livelli, rappresentato dalla simbologia della pietra forata di cui stavamo appunto parlando. Il mondo sotterraneo degli spiriti dei morti, la dimensione cioè posta fuori dal bordo della pietra. Il mondo terrestre, quello degli umani, il pieno della ruota, e il mondo celeste, il bordo interno, a cui si aggiunge il foro centrale che, come abbiamo detto, rappresenta la causa prima del tutto. Lo sciamano è l'unico individuo in grado di viaggiare tra questi mondi attraverso stati alterati di coscienza, spesso assistito da animali guida, cioè totem, che fungono da psicopompi, cioè accompagnatori delle anime. Ecco, a Göbekli Tepe tutto urla di sciamanesimo. I bassorilievi dei pilastri non mostrano scene di caccia perché mancano frecce, archi o prede ferite. Mostrano invece animali minacciosi, velenosi o predatori, cioè serpenti, scorpioni, volpi e leopardi. È probabile che rappresentassero quindi gli spiriti guardiani del luogo sacro, evocati per proteggere i recinti o per assistere gli officianti nei loro viaggi rituali. Il dettaglio cruciale per gli antropologi è la fattura dei pilastri a T, famosi, no, che sono presenti nel sito, che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come figure umane prive di volto. Nell'arte preistorica e sciamanica, l'assenza del viso indica l'appartenenza al regno degli spiriti. Queste statue rappresentano con ogni probabilità i grandi spiriti degli antenati o la versione monumentale ed eroica degli sciamani fondatori. Anche la morte e il legame con gli antenati sono appunto temi centrali presenti nei siti di questa regione anatolica. È infine molto interessante focalizzare un elemento poco dibattuto sui misteri di Göbekli Tepe, ossia che nel santuario, sui famosi pilastri a T, sono presenti braccia incise sui fianchi e le mani che si incontrano in grembo, il che sembra dimostrare senza ombra di dubbio che i megaliti a T sono figure umane stilizzate. La parte orizzontale rappresenta la testa astratta e spigolosa, il fusto verticale e il corpo. Le dita, spesso insolitamente lunghe, si congiungono sempre sul ventre, poggiate appena sopra una cintura finemente scolpita a forma di H o di U. Non stiamo guardando quindi elementi architettonici, portanti, strutturali, ma monumentali giganti di pietra che sembrano partecipare fisicamente al rito. Quella postura non è un vezzo dell'artista, ma un codice gestuale preciso dell'epoca. Lo sappiamo perché a pochi chilometri di distanza da questo sito è stata trovata una scultura contemporanea a Göbekli Tepe, il famoso uomo di Urfa, la più antica statua umana a grandezza naturale mai scoperta. E anche qui presenta esattamente la stessa postura, dita lunghe, mani giunte a protezione del ventre o dei genitali. Antropologicamente, tenere le mani sull'ombelico o sul basso ventre è un gesto rituale transculturale di raccoglimento, meditazione o custodia del proprio centro vitale. Indica che queste figure, siano esse sciamani, antenati o dei, si trovano in uno stato di profonda concentrazione sacra e mantengono saldo il proprio potere magico. Il paradosso di questi grandi pilastri centrali è che hanno braccia, mani, cinture e vestiti, ma non hanno un volto. Nell'arte animista e sciamanica, l'assenza del volto significa che non si sta ritraendo un individuo specifico e mortale, ad esempio un capo tribù vivo, ma un'entità che abita il mondo degli spiriti. Secondo alcune interpretazioni sono con ogni probabilità i primi antenati, i fondatori mitici della tribù, resi astratti universali in modo che tutte le famiglie nomadi radunate nel santuario potessero venerarli come padri comuni, superando così le divisioni di sangue. Quella specifica postura, le braccia che scendono lungo i lati del pilastro e le mani dalle dita lunghe e sottili che si incontrano sul ventre, subito sopra un perizoma o una cintura, come abbiamo detto, è uno dei dettagli più potenti dei pilastri antropomorfi, sia di Göbekli Tepe che anche della vicina Karan Tepe. E l'idea che rappresenti una postura meditativa o spirituale è assolutamente in linea con le interpretazioni simboliche del sito, anche se gli archeologi tendono a integrarla in un quadro ancora più ampio. Nella preistoria il corpo non si metteva mai in posizioni casuali,

Ogni gesto scolpito nella pietra è un codice codificato. E nelle tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, infatti, l'area del basso ventre non è solo una parte anatomica, ma il centro di gravità del corpo e la sede dell'energia vitale. Congiungere le mani in quel punto specifico durante i rituali serve a focalizzare l'attenzione all'interno, a contenere l'energia e a stabilizzare lo stato meditativo. Se i pilastri rappresentano antenati divinizzati o esseri ancestrali durante un rituale, quella postura indica che l'essere è in uno stato di immobilità sacra, autocontrollo o profonda connessione spirituale. Che questa possa essere un'interpretazione plausibile ce lo dice il fatto che questo non è un caso isolato, è un archetipo visivo che si ripete in epoche e culture geograficamente lontanissime, ad esempio come abbiamo visto per il cosiddetto uomo di Ur. Ma pensiamo anche ai Moai dell'isola di Pasqua, scolpiti millenni dopo e dall'altra parte del pianeta, ma anche qui presentano le braccia lungo i fianchi e le mani protese in avanti che si uniscono sopra l'addome. In antropologia questo gesto statico indica una combinazione di rispetto reverenziale, cioè stare al cospetto di forze divine più grandi, e autorità regale o sacerdotale. È la postura di chi non ha bisogno di agire o impugnare armi, perché la sua sola presenza immobile emana potere spirituale. Infine va considerato che l'area del basso ventre è anche il punto di accesso dell'energia cosmica vitale, che nello sciamanesimo druidico, ad esempio, viene chiamata Korah. Il gesto rituale delle mani giunte a quel punto potrebbe rappresentare quindi la custodia di un segreto o la protezione della vita e della fertilità. Poiché i pilastri sono privi di tratti del viso, il focus visivo si sposta quindi completamente sul corpo e sui gesti delle mani, trasformandoli nel messaggio principale della scultura. Quell'abbraccio ideale del proprio baricentro non esprime azione, violenza o sottomissione in relazione alla presenza sui pilastri, come abbiamo detto, degli animali totemici, come invece la maggior parte delle interpretazioni accademiche sostengono, ma indica stasi, raccoglimento e sacralità. Chiunque fosse rappresentato in quei pilastri di pietra si trovava in uno stato dell'essere che oggi non faremmo fatica a definire meditativo. Se l'uomo avesse voluto semplicemente celebrare la sua acquisita superiorità sul regno animale, avrebbe probabilmente scolpito un bestiario misto su ogni pilastro. Gli scavi hanno invece rivelato una distribuzione molto precisa. Ogni recinto monumentale è dominato da una specifica specie animale. Recinto A il serpente, recinto B la volpe, recinto C il cinghiale, recinto D l'avvoltoio e gli uccelli. Secondo l'interpretazione totemica e quindi sciamanica, questi animali non sono prede sottomesse, ma gli spiriti antenati dei diversi clan nomadi. Possiamo immaginare che quando le varie tribù si riunivano a Gobekli Tepe, ogni gruppo costruiva o venerava il recinto presieduto dal proprio animale totemico. L'animale era considerato il fondatore divino della famiglia, un protettore sacro con cui l'uomo condivideva la discendenza, non un avversario da schiacciare. Abbiamo già detto che gli animali raffigurati sono quasi tutti letali o aggressivi, no? Scorpioni, ragni, ben feroci. In un'ottica sciamanica, queste figure hanno una funzione apotropaica, ovvero servono ad allontanare il male, a proteggere il rito. Non sono, cioè, trofei di caccia appesi alla cintura dell'antenato umano, ma sono i suoi guardiani. L'individuo o lo spirito raffigurato dal pilastro a T non ha sconfitto quelle belve, si è alleato con esso. Le belve fanno la guardia al potere sacro dell'antenato, ringhiando contro gli spiriti maligni e contro i non iniziati che osavano avvicinarsi. Un altro dettaglio che smentisce il senso del dominio è che in molti rilievi gli animali non sono statici sotto le mani umane, ma interagiscono tra loro raccontando storie di cui purtroppo abbiamo perso il testo. Vediamo uccelli che trasportano sfere o teste, cinghiali in carica e serpenti che scendono come fiumi. Questo indica che gli animali erano protagonisti di un sistema mitologico complesso, esattamente come gli dei dell'Olimpo per i greci. L'uomo paleolitico stava incidendo nella pietra i miti della creazione o le avventure spirituali dei propri dei animali.
Allora, se uniamo questi tasselli, i giganteschi pilastri a T con braccio umana non rappresentano l'uomo che si erge contro la natura, ma rappresentano lo sciamano o il primo antenato che attraverso la trance e i rituali meditativi è riuscito a incorporare il potere della natura, sincronizzandosi con essa. Non è il trionfo dell'ego umano, ma l'apoteosi dell'armonia animista. L'essere umano che riconosce la divinità del cinghiale, della volpe e del serpente e chiede a queste forze di accompagnarlo, proteggerlo, entrandovi in simbiosi. Ancora un dettaglio simbolico molto importante presente nella stele dell'avvoltoio, quella famosa 43, chiamata così, si tratta dell'incisione di apparenti tre ceste di cui si ignora il significato esatto. È però molto interessante e curioso notare come questa rappresentazione si trovi nei reperti archeologici di diverse culture lontane tra loro nello spazio e nel tempo, in quella sumera ad esempio, in sculture provenienti dall'Armenia, dal Levante, dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Mesoamerica e nelle culture preincaiche. Questa strana analogia ha indotto gli antropologi a individuare un possibile significato di natura religiosa, culturale. Infatti queste borse sono spesso raffigurate nelle mani di divinità o esseri alati e per gli storici ortodossi rappresentano dei secchielli rituali, bandudu in sumera ad esempio, usati per trasportare acqua sacra o polline o comunque, come dire, strumenti del mestiere. Rappresentano simbolicamente la purificazione, la vita e la benedizione degli dèi verso l'umanità. Non rimane infine che parlare di un altro fenomeno emerso dagli scavi di Gobekli Tepe che accentua il carattere sacrale e sciamanico di questo rito. Al pari di altri templi scoperti e portati in luce recentemente nelle adiacenze del santuario, è a conferma del fatto che appunto il sito di Gobekli Tepe non è un caso isolato ma inserito in una rete di villaggi santuari, che è un tema su cui fra l'altro sicuramente ritorneremo, è stato appurato che il sito ha subito una sepoltura deliberata. Questo rappresenta uno dei misteri più grandi di questi siti, perché sembrerebbe che al termine del loro ciclo di utilizzo i recinti venivano intenzionalmente sepolti sotto tonnellate di terra e pietrisco. Le comunità dei due villaggi vicini non abbandonavano semplicemente gli edifici una volta terminata la loro funzione cerimoniale o calendariale, ma li seppellivano intenzionalmente. E per cercare di comprenderne il significato di questo rituale di inumazione architettonica ci viene in aiuto la teoria formulata sempre dal suo scopritore Klaus Schmidt e profondamente radicata nell'antropologia delle religioni animiste, ossia che il tempio era considerato come un'entità vivente. In un mondo in cui tutto è vivo e pervaso da spiriti, un santuario non è un semplice edificio di pietra inerte, ma un'entità dotata di un proprio ciclo vitale. Di conseguenza, come un essere umano o un animale totemico, anche il recinto sacro aveva una sua nascita e una morte, forse, chissà, legata alla morte dello sciamano che lo aveva fondato. Se così fosse stato, allora si può comprendere che il recinto doveva essere sepolto con gli stessi onori riservati a un grande antenato e l'interramento era un vero e proprio funerale monumentale. Allora, al termine di questa analisi antropologica e archeologica, credo che il fascino di questo incredibile sito possa solo essere aumentato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta essere il santuario megalitico più antico dell'umanità, ma come lasciano immaginare le recenti scoperte dei siti limitrofi che abbiamo citato di Mandik Tepe e Kamchak Tepe, che risultano essere fra l'altro ancora più antichi, non possiamo escludere che il tempo restituirà a breve altre testimonianze che sposteranno ancora più indietro le lancette dell'evoluzione comunitaria e spirituale dell'uomo, in continuità con la tradizione sciamanica che dall'alba dell'uomo lo accompagna e ne guida la sua avventura. Bene signori, il tempo a disposizione è terminato e prima di lasciarvi vorrei suggerirvi la consultazione della rivista online Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com, dove trovate molti articoli sul tema della puntata. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima.
Ciao a tutti.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Donato Sbodio.
1: Musiche Lab Graal.
3: Ritorno. Madre mia, gemma scintillante delle molte anime che si affacciano nelle voci sommesse, sovrapposte, che rompono all'improvviso il silenzio dell'abisso. Madre mia, custode dei segreti dell'antica sapienza e amata genitrice, precipito nell'abbraccio che mi porta a te, fondendomi nello stesso cuore, con le tue nuvole che disegnano il cielo e mi indicano la terra avvolta nel manto del tuo segreto. Madre mia, ritorno a casa.

Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.

La mia visione è il dono degli antichi. Nelle pietre, nei fiumi, nella distesa di terre che vanno oltre l'orizzonte, c'è il mio respiro, c'è la mia anima, c'è il mio sangue che scorre. Nella terra che si perde all'orizzonte, c'è scritta la mia storia, la storia delle antiche gesta che hanno creato il mio presente, e un tempo che continua a vivere nella visione dell'eterno presente. E io continuo a sognare.

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

young.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.